Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita che corre.

0: Deco è il mio preferito.
1: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo rimasti nel culinario oggi, nella seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, perché poi alla fine della fiera la classifica diventa relativa e diventa un andarci a dire cosa abbiamo mangiato, dove lo abbiamo mangiato e dove secondo noi abbiamo mangiato anche meglio, no? Le varie portate, anche se oggi dobbiamo dire che la carne di coccodrillo è andata, devo
1: tira,
0: dire,
1: tira,
0: molto,
1: mi tira,
0: è andata
1: sì.
0: forte.
1: Mi tira la carne di coccodrillo.
0: Ti tira la carne di coccodrillo, bene. A nutria e nutriente, dice questa tra...
1: A nutria è un topo, non lo so.
0: Ma dicono che è buona per la carne.
1: Ma pure i topi dice che è buona.
0: Vabbè, scusami,
1: in Cina,
0: ma...
1: se mangiano i topo.
0: Ma tu non devi fare il collegamento che è una nutria presa dalle fogne.
1: Sì, ma che buono a me.
0: Cioè, come il piccione.
1: Come piccione.
0: Ma... quando mangi il piccione, quelli sono di allevamento.
1: Ma non mangi pure il topo. Vai avanti, vai.
0: Il topo burger di Demolition Man con Sylvester Stallone.
1: Topo burger.
0: Non so se ve lo ricordate.
2: Marco Destriano, allora, la zebra, la carne di zebra e la carne di canguro sono molto stopposse. Io penso sia per via della loro alimentazione. La carne di coccodrillo già è più buona, più succosa e tendente al sapore del pollo, è vero. Non so se avete mai assaggiato le rane, diciamo è come il sapore della carne di rane, però.
3: Ragazzi, la scuola da Villa Ricca.
0: Oui.
3: Vabbè, Rosa, fai tutto schifo giù quando tu mangi una zoccola macinata.
0: Perché ecco qua.
3: Caro cammini, non cammini da merda.
0: Mamma mia, ragazzi, mio Dio. Ma insomma.
3: Ma tu te la mangi la spigola di mare? Lo sai la spigola di mare di che cosa si nutre?
0: No.
3: Prevalentemente dei topi.
0: Oh.
3: Non lo sapevi?
0: No.
3: Ciao
0: no,
3: da Salvatore.
0: Senti il fognato.
4: Rosa, che avrei com'è buona la carne di zoccola.
0: Vabbè, questo non è...
1: Ma che
0: perché, perché siamo precipitati improvvisamente?
1: Tu hai nominato la Nutri, tu
0: io l'ascoltatore ha nominato la Nutri, che volete da me?
1: Vabbè, 081-546-6873, abbiamo gli ultimi 4 minuti, poi domani è sabato, ci sono 3 ore, alla terza ora, tu ci sei tu, domani Ciro, vuoi che parliamo di un complottino alla terza ora?
0: Sì,
1: hai visto il film di Spielberg? Ancora no? Non l'hai visto?
0: A quale?
1: Quello là su UFO, non l'hai visto?
0: E.T.,
1: quello che ha fatto Mosa. Quello là
0: no, l'ultimo che ha fatto, si è fatto un film? No, non l'ho visto.
1: Qua è famosissimo, come si chiama?
0: Non lo so, talmente famoso che non lo sai come si chiama, scusami.
1: No, non so, ci hanno menato, Exclusion, come si chiama?
0: Ok.
5: Ma perché volessimo parlare di pizzette cicinelle?
1: Mamma mia, che ne parliamo, che ne parliamo a fare? Che ne parliamo a fare? Fritte, bello.
0: Ma tu l'hai visto? Disclosure Day.
1: Lo vado a vedere lunedì, lo vado a vedere.
0: Ah, è perché
6: ma c'è la canna di minollo.
1: Un minollo, lo ricordo. Che animale sei? Minollo.
7: Giusto a titolo di informazione,
1: sì.
7: La spigola e il capitone hanno lo stesso gruppo sanguigno, la zoccola. A parte che la spigola si mangia il zoccolo.
1: Ma perché la spigola è uno sangue? Non so,
0: vabbè,
1: la spigola è uno sangue.
0: Un pochino ce l'avrà pure.
1: Povero.
8: Rosa,
0: quando la vai a sfilettare, no?
8: Rosa, magnate la carne zoccola.
1: Ma ho capito, ne esce un sangue, ma spigolo quando mai? Perché cucinate bene la spigola? Bah, vabbè.
0: Allora, buongiorno ragazzi, Peppe D'Arzano, mi trovo in Germania, mi potete fare gli auguri ai miei nipoti, Anna Rita e Patrizio, oggi sposi. Vai, Rosa.
1: Oh, Anna Rita e Patrizio, auguri. Vi servono.
0: E si sono sposati in Germania, poverini. Buongiorno, qui in Friuli la nutria si mangia, ci sono dei posti dove la cucinano. Tony Chef Lignano.
1: Ma non so dove, a Vicenza, se non mi sbaglio, si mangia pure il gatto.
9: Una grande vennetta al pomodoro fresco.
1: Bella, ho pochi provoli, fai una bella basilica, bella primavera.
10: Quando eravamo piccoli ce l'hai, ci piace cella, ma ora ci piace la carne ciaccare.
0: Va bene,
1: no,
0: va bene.
1: No, cioè la spigola te non so, anche ieri me l'hanno mangiata la spigola, ora ci sono anche la spigola.
0: La spigola, come tutti i pesci, c'è il sangue.
1: Sangue rosso, cioè.
0: E tu?
1: La spigola.
0: Composto d'acqua, emoglobina e globuli rossi. Beh, la testa, scusa, per l'attività cerebrale, per queste cose qua, ce l'ha.
1: Ma quando mi ho capito, non su tagli il sangue, ma quando mi ha spigli il sangue?
11: Ma c'ho altri spigli, stanno a foce del fiume Sarno.
1: Sì, ma non mica stanno usando. Ma quando
11: andiamo
1: a prima. Come mai? Io spigli, mamma, me la sbaglia dai. Quando mai la spigola del sangue?
0: Intanto è così, cioè, per esserci c'è. Come diceva Luisa Conte, ti mai magna. Andiamo avanti, andiamo avanti.
12: L'unica patata che ha visto è che la lava è un barattolo, il Pringle.
1: Sì, ma neanche che.
13: Ragazzi, buongiorno, comunque è buona la carne di coccodrillo, la carne di cane. La stessa cosa, più o meno.
0: Vabbè. Va bene ragazzi, di sicuro non andremo a fare esperimenti questo weekend, magari ci affidiamo a dei piatti tipici locali, a qualcosa di nostro, giusto per esaltare un po' la cucina dalle nostre parti.
14: Tutti i pesci hanno il sangue, solo il polpo non ce l'ha, anche se non è un pesce. Facci vabbè, caso, ma quando i pesci dopo un po' di tempo puzzano, il polpo no, i pesci puzzano proprio a causa del sangue.
0: Poco, ne esce molto poco, non è che ce ne esca tantissimo quando vai a sfilettare, però sì, ci sta anche lì.
15: Camminiello, una volta ordinato pasta e patano, ci hanno portato pasta e pasilla, se ne è donato.
1: Va bene, mi dice Pierusso che c'hanno dall'1-6% di sangue i pesci. Va bene, signori.
0: Però non c'è perché Rosario non l'ha mai trovato.
1: Perché se si è tuo sangue, puoi toccare, perché costa. Ah, signore e signori, ci vediamo domani, 3 ore con lui, Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde, grazie al mitico Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità che sia non con c'è. Voi. Miranda non c'è, ma Diego
1: Miranda
0: c'è.
1: Miranda non c'è, ma Diego c'è. Va bene, ciao, adiù.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ci riesco anche da solo, stranamente, ti sembrerà strano. Buongiorno a tutti, Kiss Kiss Napoli, le 12 in punto, sono solo perché quel ragazzino ancora è ancora ignaro di ciò che sta facendo, ma è già in quel della Toscana, perché domani si sposa, non è una cosa positiva. In effetti si sposerà anche questa cane a breve, quindi sono accerchiato. Sai quando ti trovi nella foresta e tutti hanno i fucili puntati? Ecco qua. Oggi veramente una giornata di belle notizie. Il Napoli su Gatti, forte perché Gattuso blocca Gila, e quindi il Napoli è fortissimo su Gatti. La cosa non mi fa molto piacere, onestamente, però voglio dire, andiamo per gradi. WhatsApp 342 00 00 100, per parlare con noi invece in linea diretta 081 546 6873. Buongiorno anche a Ciro Froio. Ciro, che giorno è oggi? Che bella giornata. No, lo so che, a parte che io dico che giorno è in generale come metafora di vita. Vabbè, conosco la risposta, non la dico neanche in diretta. Noi siamo pronti, andiamo dal nostro primo radioascoltatore. Carmine, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, sono Carmine da Francoforte, che onore.
0: Mamma mia,
1: fare parte del programma.
0: Grazie. Oggi sono solo, Carmine, quindi il mio Gianluca mi ha abbandonato. Vabbè.
1: Sì. Allora, Diego in primis, buongiorno. Allora, Diego,
0: buongiorno.
1: In confidenza, io una ventina d'anni fa ho conosciuto tuo padre a Francoforte, non so se sapevi che lui stava anche qui da noi in città con Coppola, con Angelo Brizzi, poi non so se conosci tutte queste persone. Coppola,
0: Coppola, sì. Sfortunatamente sì, lo conosco.
1: Sì. Comunque fu molto gentile, anche se all'inizio non voleva farsi fotografie, ma poi quando arrivava mia figlia piccola, un'altra bimba, cambiò subito atteggiamento e accarezzò le bimbe, voleva farsi le fotografie, tutto. Fu gentilissimo e quel giorno lì non me lo dimenticherò mai.
0: Belle giornate.
1: Con le bimbe, proprio quando vedeva le bimbe, il creatore Pocerella, proprio. Mamma mia, solo che parlo. Comunque, Diego, una domanda.
0: Vai.
1: Ipotesi.
0: Vai.
1: Il Napoli non acquista nessun giocatore.
0: Sì.
1: Però ha tutta la rosa a disposizione. Nessun infortunato, con un allenatore nuovo. Presumiamo
0: sì.
1: Che
0: Allegri. No, presumiamo, diciamo che Allegri.
1: Sì, diciamo.
0: L'allenatore del Napoli è Allegri. Ci sono dei problemi burocratici che non lo fanno che non lo fanno svincolare dal Milan, perché il Milan non ha ad oggi un interlocutore.
1: Sì,
0: è un po' complicato parlare col Milan.
1: Mamma mia, che bordello. Comunque, allora, squadra al completo con mister Allegri.
0: Sì.
1: Secondo te il nuovo mister con una squadra al completo cosa può o potrebbe fare?
0: Allora, tu parli come obiettivi?
1: Sì.
0: Il Napoli per me deve partire, perché il Napoli è una squadra forte, deve partire per non per vincere obbligatoriamente il campionato, ma per stare lì.
1: Sì.
0: Tra le prime, sicuramente tra le prime tre. Non dico tra le prime quattro, perché secondo me arrivare tra le prime quattro, arrivare quarti è d'obbligo con la rosa che in questo momento c'è il Napoli, anche se non è scontato, perché quest'anno arrivare secondi per me è stato un miracolo sportivo.
1: È stato un miracolo per me.
0: Però sì. Sicuramente deve partire per il campionato. Con la rosa al completo, il Napoli è una squadra molto forte anche senza acquisti.
1: Sì.
0: Però secondo me qualche acquisto ci vuole, perché ovviamente inutile dire che qualcuno andrà via, perché non credo che rimarranno tutti.
1: Sì.
0: E soprattutto bisogna comunque tappare dei buchi che ci sono, no? Per esempio il vice di Lorenzo,
1: ci vuole, sì.
0: Per esempio se va via Anghissa ci vuole un centrocampista di muscolare, bisogna capire con Lucca e Lang che cosa si fa, ovviamente sì, deciderà l'allenatore, se vanno via comunque ci vogliono due sostituti, perché bisogna capire Lukaku che fine fa, perché non a quanto l'ultima intervista di Lukaku è: io ho ancora un anno di contratto, sto bene a Napoli, per me posso restare.
1: Ma secondo te il Napoli si può permettere per poi perderlo a parametro zero l'anno prossimo?
0: Lukaku.
1: Ma io comunque non credo che resta.
0: No, io non credo che resti, però comunque alla fine se si decide di farlo rimanere, il Napoli lo perderà la prossima estate a parametro zero. Carmine, ti ringrazio per averci chiamato e spero di sentirti più spesso.
1: Anch'io, grazie Diego, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie per la compagnia, specialmente per noi che siamo nati all'estero. Grazie mille.
0: grazie, un abbraccio. Ciao Diego, non credi che bloccato Gila sarebbe meglio puntare a un difensore come Thiago Gabriel del Lecce al posto di Gatti? Mi diresti la tua, Salvatore da Sarno? Allora Salvatore, provo ad essere più diplomatico possibile, perché io ogni volta che dico qualcosa si scatena un putiferio. A me Gatti non piace, ok? Quindi non lo vorrei vedere con la maglia del Napoli, ma non perché non mi piace proprio come giocatore, non tengo niente contro umanamente, non mi piace come giocatore, quindi per me potrebbe andare molto bene Thiago Gabriel del Lecce, perché Thiago Gabriel è un giocatore secondo me molto forte. Buongiorno Diego e buongiorno Gianluca, noi c'è, e sempre Forza Napoli. Patrizio da Napoli. Massimo Paz, sempre presente, Forza Argentina, grandissimo Massimo. Andiamo da Aldo, buongiorno. Eccomi, vai.
2: Allora, io innanzitutto volevo, mi sono appassionato al calcio di recente.
0: Beata a te, Aldo.
2: Non passa, sì, diciamo, è un po' strano, di famiglia non c'era questa, a parte nonno che abitava proprio di fronte allo stadio, e quindi quando ero piccolo vedevo, parlavamo di Maradona, però è stata una cosa molto recente in realtà. Recente però è diventata una malattia, perché io non posso perdermi neanche una partita del Napoli, e poi ascolto Radio Kiss Kiss tutte le volte che posso, tutto il giorno, quindi un cambiamento, diciamo, negli ultimi 4-5 anni assurdo, da 0 a 1000, proprio non te lo so spiegare neanche io. E nonno diceva, nonno, ma perché si parla così tanto di Maradona? E nonno mi rispondeva: guarda, ma Maradona non è un giocatore, è come fosse un artista circense.
0: Esatto.
2: Però io...
0: Pronto? Aldo? Vabbè, l'abbiamo perso, però è giusto definire mio padre un artista, bellissimo. Diego, hai visto Mora del Messico? Ieri vi ho mandato un messaggio su questo giocatore che è forte, 17 anni, cosa ne pensi? Secondo me da prendere, Ciro da Imperia. Ciro, io la partita, devo dirti la verità, ero in un locale a cena, e l'ho vista non in maniera attenta, la devo rivedere oggi credo che rivedo entrambe le partite, sia questa che quella con la della Corea. Vediamo, Gattuso ha capito che Gila vuole venire al Napoli? Ho capito, ma quello mica è il problema di Gila che vuole venire, il cartellino è della Lazio, se loro lo bloccano veramente c'è poco da fare. Antonio, buongiorno.
3: Ciao Diego, buongiorno.
0: Eccomi.
3: Io ti volevo fare una domanda, ma
0: vai.
3: Visto che Mourinho non vede nei suoi piani Mastantuono, ma secondo te sarebbe un'operazione infallibile per il Napoli?
0: Allora Antonio, operazioni infattibili oggi con il mercato che c'è non esistono, anche perché Mastantuono guadagna, adesso non so precisamente quanto guadagna, però credo che sia un ingaggio diciamo alla portata fra virgolette del Napoli, credo, però io credo che Mastantuono sia un giocatore molto forte, però noi abbiamo parlato ieri, abbiamo fatto un discorso, non so se tu sei d'accordo. Allora, destra Neres e Politano, sinistra Alisson e Lang, con un possibile acquisto di Ceballos, perché si parla di un Ceballos molto vicino. C'è Giovane, c'è Højlund, c'è Lukaku. Il Napoli in questo momento prima di prendere qualcosa avanti deve sfoltire.
3: Io dico se
0: nel caso dovesse esserci uno slot,
3: ma sicuramente secondo me come farei io il mercato Neres è fortissimo,
0: sì,
3: però è molto ma molto delicato.
0: Quindi, sì, diciamola tutta.
3: Fare un
0: forte, però,
3: piccolo cambietto
0: quando sta bene. Anto forte,
3: fatta le partite, però direi se si potrebbe fare. Io vedrei comunque Neres out e Mastantuono in. Se si potrebbe proprio prendere Mastantuono, secondo
0: tu, cambieresti Neres con Mastantuono?
3: Sì,
0: sono d'accordo con te.
3: No, Neres va benissimo, però se proprio dovrebbe andare, perché magari c'è la possibilità di prendere Mastantuono, non lo farei questo cambio.
0: Sono d'accordo, d'accordissimo con te. Grazie Antonio, un abbraccio. Grazie, grande. Vediamo, Diego, troppo figa la tua maglietta, ragazzi, quella di Michael Jordan. Vergara pure, no ragazzi, Vergara io non lo conto negli attaccanti, perché per me Vergara nel 4-3-3 è un cambio di un interno di centrocampo. Se invece 4-2-3-1 può essere annoverato come un attaccante, come un sottopunta, ma per me l'esterno non lo può fare, perché a me non mi piace, voglio dire, come esterno. Buongiorno Diego, ti piacerebbe Ndicka della Roma? Ragazzi, Ndicka è veramente forte, un giocatore molto forte. Buongiorno Diego, ti metterai la sveglia per vedere la squadra dell'altra metà del tuo cuore? Forza Argentina, saluti da Simona. Ma cioè, credo che sia abbastanza chiaro il fatto che io metta la sveglia per vedere l'Argentina. Vediamo, questo lo posso leggere. Dopo Allegri, ecco Gatti, antipatico e scorretto, ma siamo impazziti? Mario Dal Vomero. Mario, ma noi, ti torno a ripetere, noi non ce li dobbiamo sposare i giocatori, cioè i giocatori devono essere forti. Per me Gatti, a me Gatti non piace. Enrico, buongiorno.
4: Ciao Diego, buongiorno. Allora, io sono dell'idea che comunque penso che anche tu sia d'accordo con me che Manna avrà veramente tanto, ma tanto, tanto lavoro da fare, perché comunque con i rientri dei prestiti a giocatori che comunque come Lindstrom, Khedira, Cajuste e tutti gli altri, sarà un mercato lungo. Secondo me il Napoli a questo punto si può anche da una parte autofinanziare con delle cessioni che abbiamo già in casa, tipo magari Lucca, stesso Lukaku, che secondo me io non ci punterei sopra.
0: Ma quello è il problema, Enrico. Il problema è che l'estate di Manna sarà un'estate molto complicata, perché il problema è piazzarli, perché vendiamolo Lucca, ma chi se lo prende a quei soldi dopo un anno del genere? Cioè, quello il problema è proprio quello, non credi?
4: Sono d'accordo, però io dico che a questo punto con giocatori che comunque sia non hanno fatto bene, dobbiamo secondo me anche abbassare le pretese. Non possiamo pensare,
0: esatto,
4: di prendere l'intero cartellino o poco meno dell'intero cartellino. Secondo me bisogna essere bravi a questo punto a metterli in qualche trattativa per abbassare il cartellino di qualche giocatore che può tornarti magari utile. Io la penso così.
0: Io torno a ripetere, allora, Enrico, noi siamo tutti quanti d'accordo che è cambiata la guida tecnica e quindi bisogna comunque fare una valutazione su questi due calciatori. Io non metto solo due, perché io metto anche Marianucci dentro, perché Marianucci è anche stato mandato in prestito da Conte, quindi bisogna capire Allegri come lo vede. Il giorno che Allegri decide che non fanno parte del progetto, poi bisogna capire che cosa fare con questi giocatori, ed è una cosa che secondo me Allegri deve fare velocemente nel ritiro il primo ritiro di Di Maro, perché poi bisogna capire la fattibilità delle cessioni di questi giocatori e come rimpiazzarli.
4: Sono d'accordo, però io adesso ti faccio una domanda, perché Diego tu sicuramente sei più informato di me, stando all'interno sai sicuramente più cose di noi. Si è detto che l'anno scorso, quando Conte era sicuro di andare via prima di rimanere, il Napoli aveva già contattato Allegri e era stato preso De Bruyne e Marianucci proprio per Allegri. Quindi io penso che già su De Bruyne e Marianucci Allegri ci punti sopra, su questi due elementi. Tu che ne pensi?
0: Su Marianucci e Lucca dici? Allora
4: No, su Marianucci e De Bruyne.
0: Ah no, io sì, io so che De Bruyne è centrale nel progetto di Allegri, e so anche per certo che Allegri ha cercato Lucca per il Milan l'anno scorso in maniera abbastanza pesante, cioè Lucca è stato sul tavolo del Milan per tanto tempo. Su Lang e Marianucci io non so che ne pensa Allegri, però ti posso garantire che sia De Bruyne che Lucca hanno il gradimento dell'allenatore, quindi capiremo come va, perché tanto alla fine cioè parlarne adesso senza nessun allenamento nelle gambe davanti agli occhi del mister è complicata. Però io ritornando alla domanda che hai fatto all'inizio, la considerazione che hai fatto all'inizio, io non vorrei essere Manna quest'estate, perché avrà un lavoro veramente complicato. Enrico, ti ringrazio per averci chiamato, un abbraccio grande.
4: Grazie Diego, un abbraccio.
0: Un abbraccio. A Lucca neanche in prestito lo voglio, diciamola tutta, non è un giocatore che può giocare nel Napoli. Allora, io l'ho detto, non lo so se non lo vogliono neanche in prestito, questo è una cosa che dirà Manna, ma per me non ha dimostrato di essere un giocatore da Napoli. Vediamo. Buongiorno Diego, vendere Milinkovic e Meret e aggiungere un po' di soldi e prendere Carnesecchi, punto. Gennaro Napoletano da Reggio Calabria. Allora, Carnesecchi è un grande portiere, è un portiere fortissimo, sappiamo che l'Atalanta è bottega carissima, è molto complicato trattare con l'Atalanta, però sappiamo anche che il Napoli ha due portieri di livello e che si devono vendere solo e unicamente se arrivano delle offerte congrue al loro valore. Diego, a 40 milioni si vende Vergara? Bella domanda, è dura, perché io ti direi di sì, perché è un giocatore che comunque fra virgolette in ha fatto poche presenze, però io sono sicuro che invece io sono propenso al no, perché per me è un giocatore molto forte, è un giocatore che ha grandi prospettive, è un giocatore che da interno di centrocampo secondo me può fare veramente la differenza, perché è il suo ruolo naturale. E soprattutto Vergara è un giocatore che è dentro la lista, ci sono delle peculiarità, è un italiano, è lista, è vivaio Napoli e per giunta è anche un giocatore molto forte. Alberto, buongiorno.
5: Ciao Diego, sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
5: Io volevo aggiungere quello che hai detto tu su Lucca, Lang, tutti i calciatori. Adesso dobbiamo chiudere un capitolo, che come detto te, che anche Allegri lo voleva. Adesso si aprirà un nuovo capitolo e vediamo se il ragazzo, l'ho detto anche ieri mi sembra, il ragazzo cambia mentalità e c'è sotto un'altra gestione. Anche su Marianucci Conte ha dato subito impresso, ne ha dato fiducia. Da quando, diciamo, ha sbagliato quella partita a Milano, ma ci può stare, non sono errori da follia, che era fatto a Milano, le sorte di Dovenzi ha squalificato, se ti ricordi la partita.
0: Sì, me la ricordo bene.
5: L'hanno incolpato, ma non è vero, sono errori che possono fare tutti, poi sbagliando si paga, e nessuno è andato forte.
0: No, ma io su questo sono d'accordo con te, certo, il calendario poteva essere un po' più clemente invece di fargli fare l'esordio con il Milan al Meazza.
5: Come hai detto tu prima, aspettiamo che chieda l'allenatore, fai allenamenti e vada a dormire tutta la rosa, perché è abbastanza furto la rosa. E poi è più meglio, non vuole stare nei panni di Manna. È un bel vendere e comprare, bella dura. Sulla partita di Messico-Sudafrica,
0: sì.
5: Guarda, non è che mi è necessario tanto. Vedete questi nomi, Sudafrica, Untau, questi nomi di queste nazionalità di rispetto, Io l'Italia attualmente quella là che è uscita fuori la vedevo forte, poteva affrontarsi con queste squadre.
0: Vabbè, ah, certo, se l'Italia, se l'Italia non poteva, non poteva competere con Curaçao e Haiti, era un problema.
5: Però se vediamo questa esperienza, è stata una partita, mi sembra una partita di metà classifica di Serie A. Non è che hanno fatto queste follie, anche quello di stamattina che ho visto un po', il Corea contro l'Alba.
0: No, lo so, però poi sai che cosa è? Tu ti siedi e pensi che la Repubblica Ceca si è qualificata. Noi no. Cioè, capisci, ti voglio dire.
5: Però i giocatori non c'è, anche malcontenti, la squadra era abbastanza che poteva, solo poteva giocare il mondiale. Tanto che non si doveva arrivare come è arrivato per due volte a fare gli spareggi, non si doveva arrivare. L'Italia doveva arrivare prima.
0: Lo so, ma il problema è che noi nel nostro girone abbiamo incontrato una squadra più forte di noi, la Norvegia.
5: La Norvegia, questa,
0: questa è la verità.
5: L'ultima cosa, e poi chiudo, sempre il solito saluto ai miei amici del club Napoli di parte di Modena e i miei amici di Casalbuono.
0: Ciao Alberto, grazie.
5: Ciao, grazie.
0: Anche io saluto i club che hai salutato tu. Diego, vediti il Capoverde. Fanno un bel gioco e di squadra che hanno, vogliono dimostrare, hanno voglia di dimostrare. Già Ilson, è vero, Capoverde è una squadra forte. Io ho giocato con un ragazzo che è stato con, in nazionale con, in Capoverde, con Capoverde, un capoverdiano che si chiama Dodò, che poi è andato a giocare in Arabia. Un giocatore molto forte, ha giocato tanti anni qui a Napoli tra, tra eccellenza e promozione. Un giocatore forte, che poi ovviamente è andato in Arabia, è andato a giocare in Serie A. Un giocatore forte. Francesco, buongiorno.
6: Ciao, ciao Diego, buongiorno. Francesco da Marano.
0: Vai.
6: Ciao, volevo fare una brevissima considerazione, visto che questo, diciamo, è il momento teoricamente che siamo un attimino più rilassati calcisticamente parlando, ed è anche il momento più bello, che poi si parla di giocatori e di mercato.
0: Sì.
6: Allora, io
0: non sono un grande amante del mercato, però Francesco, ti devo dire la verità. A me piace il campo.
6: Hai ragione, hai perfettamente ragione, però sai, si alimenta un pochettino la...
0: Eh beh, certo, l'adrenalina del mercato è bella, eh?
6: Sì, ecco, l'adrenalina del mercato. Allora, ti volevo dire che io l'anno scorso ho guardato, vabbè, oltre al mio Napoli, ho guardato anche la, le partite della Fiorentina, perché non mi riuscivo a spiegare perché la Fiorentina stava in quelle condizioni di classifica e di gioco. Io ho apprezzato onestamente due giocatori della Fiorentina che secondo me sono uno è forte, l'altro per me è fortissimo. Quello forte è Fagioli, giocatore molto sottovalutato.
0: È vero, fortissimo, io l'ho sempre detto che Fagioli è forte.
6: Sì, e poi l'altro che secondo me diventerà giocatore molto molto importante è Ndur, perché è un giocatore che ha...
0: Un altro una... giocatore che ho detto che è fortissimo.
6: Sì, no, guardi, ho detto...
0: Ndur è fortissimo.
6: Tra i tanti nomi che ovviamente stanno circolando, io dico che Ndur veramente è il futuro della nazionale italiana. Per fortuna che è italiano, perché veramente è forte forte fisicamente, ma anche io ho visto anche che dal punto di vista caratteriale è un giocatore forte. Io ho paura che sia un giocatore destinato alle grandi squadre, diciamo, europee e non italiane. Questo è quello che ti volevo dire.
0: È vero, è vero. Sono due giocatori molto forti, aggiungere Mandragora, che è diventato un centrocampista
6: Mandragora, veramente
0: di un livello pazzesco, è diventato... Mandragora è sempre stato forte, però adesso ha fatto quello step successivo che ci si aspetta da un calciatore come lui, secondo me.
6: Guarda, mi devi credere, io guardando l'anno scorso la Fiorentina, dice, ma questa squadra come fa a stare in quelle posizioni?
0: A volte il calcio è molto molto molto molto cattivo. Il calcio è uno sport crudele, però vabbè, poi alla fine
6: i valori sono usciti fuori.
0: Alla fine i valori sono usciti fuori e si è salvata con calma, anche con l'avvento di un allenatore molto bravo, perché Vanoli è un allenatore sottovalutato, un allenatore sottovalutato. Francesco, ti ringrazio per averci chiamato. Ciro, abbiamo la pubblicità? Vado? Andiamo, a tra poco.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
10: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
13: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qui ritornati. Indur è un under 22 buono anche per le liste, esattamente questo è un aspetto molto importante anche per le liste, non solo anche della Champions è importante. Questo è un messaggio bello che io voglio leggere. Ciao Diego, ti stimo, ti seguo, ti ammiro e ti rispetto, ma il discorso che l'Italia non potesse giocare contro Capo Verde o Haiti non ha senso. Non l'ho fatto io il discorso, l'ha detto l'amico che ha chiamato prima, non ricordo il nome. L'Italia è uscita in Europa contro la Bosnia, 71 nel ranking, che vale più o meno una delle nazionali citate, ed è uscita in malo modo. Vabbè, uscita in malo modo no, è uscita ai rigori. Significa che non siamo, con questo non lo sto giustificando, comunque siamo usciti con la Bosnia, con tutto il rispetto. Significa che non siamo in grado, per le poche risorse, per lo scarso coraggio sui giovani, di competere in questo mondiale a 48 squadre. Siamo più scarsi di 48 squadre mondiali, sono i numeri che lo dicono. Antonio, ma hai ragione. Io non, assolutamente non l'ho. Non ho detto il contrario. Anzi, io dico e continuo a ripetere che fino a quando il sistema calcio in Italia sarà questo, è giusto che non andiamo a fare i mondiali. È giusto nel senso che dovrebbe cambiare qualcosa, ecco, questo intendo. Buongiorno Diego, hai preparato la busta? La busta per il dottor Miranda. Sì, l'ho preparata. Questa è la verità. Non metterò le chiavi della Mini, perché lui ha denigrato la Mini, ha detto che avrebbe voluto una macchina da una Mercedes, sì, in su, purtroppo. Non l'avrà. Luigi, buongiorno.
14: Buongiorno e complimenti, un abbraccio.
0: Grazie.
14: Napoli ti abbraccio sempre da quando sei nato, ricordo.
0: Grazie.
14: Bene da quando sei nato.
0: Grazie.
14: Dico, ti faccio un gioco. Fai finta che sei oggi, che è 12 giugno 2026, fai finta,
0: sì,
14: che sei 12 giugno 2025. Io ti faccio queste domande.
0: Sì.
14: tu che mi dici? Allora, David, per te napoletano è giocatore, cioè quando diciamo è giocatore vuol dire che uno è veramente forte, no?
0: Jonathan David, il giocatore della Juve.
14: Sì.
0: Li ho nominati.
14: Ricordati dell'anno scorso, non far pensare da adesso.
0: No, aspetta, li ho nominati. bruttissimo segno. Comunque, guarda, l'anno scorso ti avrei detto che era un buon giocatore, sì.
14: Bene, io ti voglio portare a quello.
0: No, sono onesto, sono onesto. Sì, ti avrei detto che era un giocatore buono.
14: Diciamo, l'anno scorso ti avessi detto un Kunku è giocatore?
0: Non mi ha mai fatto impazzire a me.
14: Ok, però diciamo, tecnicamente...
0: Però un buon giocatore, sì.
14: Sì, bisogna sul lato tecnico. Luca è giocatore?
0: No, manco l'anno scorso ti avrei detto che era giocatore, non mi piace.
14: Quello che io fondamentalmente cerco di dire è che ci può stare l'annata negativa, ci può stare, ok? Che un giocatore non rende, l'ambiente, l'allenatore, gli stimoli, cioè sono un sacco, dico, il salto di categoria, nel senso lo step su una squadra che punta a livelli più alti. Quindi io voglio dire, non è proprio detto che Luca, per esempio nel caso nostro, sia voglio dire proprio da non mettere in considerazione, questo volevo dire.
0: No, ma allora Luigi,
14: questo su questo, perché può succedere, può succedere.
0: Luigi, a me Luca, allora io lo voglio ripetere perché
14: ma Luca per dire tutti quelli hai visto,
0: Luca e Lang, lui sono due giocatori che a me non piacciono.
14: Perfetto.
0: Ok? E questo è un gusto calcistico che può essere condivisibile o meno.
14: Non li vorresti allenare?
0: Però, no, io non.
14: Perché non gradiscono il mio pensiero tattico.
0: No, sono due giocatori che non mi piacciono. Però,
14: okay. Se
0: nel caso dovessero rientrare nei parametri di valutazione del nuovo allenatore, io sarei la persona più contenta e felice del mondo.
14: Questo voglio dire, no, dico, a volte non so che...
0: Questo deve essere molto chiaro.
14: Noi a Napoli siamo abituati a divertirci, noi non è che abbiamo sta cosa che dobbiamo vincere ad ogni costo, dappertutto. Noi a Napoli, la domenica per noi è nata proprio per rilassarci, non farci pensare ai problemi e divertirci. Ovviamente se c'è qualche giocatore tecnico che ti fa divertire, rientra proprio, perciò Sarri è stato così amato a Napoli. Che Sarri ci ha fatto proprio divertire, anche se non abbiamo vinto, però ce lo ricorderemo per sempre. Ora vediamo un attimino come si mettono le cose e magari, che ne sai, qualche sorpresa esce fuori da quelli che già abbiamo. Questo voglio dire. Un abbraccio grande, Diego.
0: Vedremo, capiremo un po' come si muoverà il mercato, però torno a ripetere, magari sia Luca che Lang riescano a rientrare nel progetto Napoli. Marco, buongiorno.
15: Sì, grandissimo Diego, è enorme parlare con te.
0: Grazie, allora, grazie Marco.
15: Velocissimamente, a parte mi piace sto fare, sei tanto così napoletano, ci senti.
0: Si sente male, cerchiamo di recuperarlo Marco. Vediamo, leggiamo qualche messaggio. Diego, ma con la Mercedes voleva anche me come autista? Kimi Antonelli. Voleva anche come autista Kimi Antonelli. E guarda, sarebbe molto, come dire, sarebbe. Quello è capace di volere Antonelli come driver, capito? Vediamo senza offesa. Mi scrive Ciro, questo è bello. Voglio che lo metti come messaggio top della giornata. Senza offesa. Ma Diego non merita questo spazio in radio. Parla dei suoi gusti, ma quale titolo? A quale titolo? È bellissimo, guarda, a volte scrivono delle cose allucinanti. Me personalmente non interessa. Saluti, Andrea. Se non ti interessa, ciao, cambia radio. Ok? È molto semplice. Anch'io lo ricordo, Sarri chiuso in albergo, Alberto da Modena. Vabbè, comunque. Salvatore, buongiorno, non avevo capito la cosa. Salvatore, buongiorno.
16: Ciao Diego, buongiorno. Senti, volevo parlare un attimo del fatto della nazionale. Allora, noi siamo in questo stato già tanti anni fa, non lo so se tu lo sai, nel 1958 ci siamo ritrovati nella stessa situazione.
0: Non ricordo.
16: Sì.
0: Non ero assolutamente nato. Forse manco mamma era nata nel 58.
16: Sai che è successo? La
0: federazione non era nata.
16: Totalmente, i vertici furono cambiati e chiusero le frontiere per un periodo. Perché purtroppo io dico oggi è difficile chiudere le frontiere, però almeno nei settori giovanili non prendere più di questi stranieri, perché ce ne sono tantissimi. Allora, far crescere i ragazzi italiani sarebbe meglio, secondo me. Poi gli stranieri possono venire, ma nei settori giovanili fate crescere i ragazzi italiani. O sbaglio?
0: No, ma questo è sicuro. Allora, devi sapere che io sono molto... Allora, io sono figlio di uno straniero che è venuto a lavorare a Napoli, quindi voglio premettere, sono a favore dell'integrazione, la mia vita lo testimonia il fatto. Io ho allenato il Napoli United, sono stato al centro di progetti per integrazioni degli stranieri in Italia. Però io credo che in questo momento quello che dici tu sia molto molto importante, perché io mi sono stancato, ma non solo, però, di vedere le primavere piene di stranieri. Io quasi iniziato all'under 14, l'under 15, l'under 16, cioè sono squadre zeppe di stranieri che, per carità, io torno a ripetere, per me sono solo motivo io ho solo imparato dagli stranieri che sono venuti in Italia e che ho conosciuto. Però bisognerebbe iniziare a regolarizzare un po' il flusso del mercato estero nei nostri settori giovanili.
16: No, ma io dico pure, ok, nel momento in cui un ragazzo straniero arriva in Italia e ha la residenza e la cittadinanza italiana, allora ben venga. Però no, perché poi magari arriva in Italia, arriva nei vertici del calcio, poi qualche anno prima va all'estero, va in Germania, va in Arabia, e alla fine, cioè, che facciamo?
0: Questa ti torno a ripetere, bisognerebbe riuscire a fare delle regole e riuscire a far capire a un certo tipo di persone che operano in un certo tipo di mercato che sarebbe positivo dare anche un po' di spazio ai nostri ragazzi italiani. Voglio rispondere a una domanda, a una cosa che scrive Antonio. Antonio, nessuno mai ha parlato in questa radio di chiudere le frontiere. Cioè, ma non cominciamo a dire cose che non sono vere. Le frontiere non si devono mai chiudere, sempre tutto aperto. Io sono figlio di un uomo che è venuto in Italia dall'Argentina a lavorare, quindi figuriamoci. Io ho capito quello che dici tu, basta regolarizzare, e noi questo stiamo dicendo. Va benissimo, ti ringrazio e ti ringrazio per averci chiamato. Vediamo, voglio continuare a leggere questo messaggio. Basta semplicemente introdurre il regolamento che in campo devono esserci obbligatoriamente 4 italiani più un under 21 italiano sempre. Il rosa puoi tenere tutti gli stranieri, ma che ne puoi schierare sempre solo 6. Difficile? No, non è difficile. Questa è la cosa che fanno nel basket con gli americani. Vabbè, comunque, non è difficile. Ciao Diego, non so se ti ha fatto lo stesso effetto che ha fatto a me vedere sfilare tutte quelle bandiere tranne la nostra. È stata una sensazione di rabbia e di delusione. Massimiliano da Bacoli. No, Massimiliano, ti devo dire la verità, a parte che non l'ho vista la sfilata con le bandiere, però io non ho questo grandissimo senso della patria, ti devo dire la verità, cioè è molto, non è una cosa di cui vado fiero, ma purtroppo è la verità, mi sento molto, molto napoletano dentro e poco italiano, e mi sento molto molto molto anche argentino. Io l'ho sempre detto, 50% napoletano, 50% argentino. Domenico, buongiorno.
17: Buongiorno. Allora, innanzitutto è un'immensa emozione parlare con te, perché tu, oltre a come persona, rappresenti la cosa più vicina a Diego. Cioè,
0: Grazie.
17: Di questo ci emoziona tantissimo. E poi è bellissimo sto fatto che fai parte di questo Kiss Napoli. È bella questa cosa che avete praticamente deciso insieme. La mia domanda era questa: volevo una tua opinione sull'Italia che non è presente a mondiale. Come li vedi questi mondiali con la non presenza dell'Italia ancora?
0: Vabbè, è normale che è triste, no? Sapere che ci saranno ragazzi fra 4 anni di 16 anni che non hanno mai visto.
17: Io ho una figlia di 13 anni e non ha mai visto l'Italia.
0: Esattamente, esattamente, esattamente. Quindi triste, però io continuo a dire una cosa: se il sistema è sempre questo,
17: perché e continua. Questo era legato a quello che stavate dicendo prima.
0: No, ti stavo dicendo, se il sistema è questo qui. E io continuo a dire rivedere la bandiera nostra nella sfilata di apertura del mondiale è molto complicato. Ascoltavo l'altro giorno un'intervista a Fabio Cannavaro su Rai 1 che diceva: va bene, noi cambiamo i vertici, cambiamo il presidente, cambiamo questo, cambiamo quello, ma si deve iniziare a cambiare dal basso. E credo che questa sia la cosa più importante.
17: Assolutamente, assolutamente. L'ultimo mondiale che abbiamo vinto, ogni nome di quella squadra aveva un peso enorme. E io vedo che non ci sono nemmeno più questi personaggi. Correggimi se sbaglio. Italiani.
0: Non ho capito bene, non si è sentito bene.
17: No, nel senso che l'ultima nazionale mondiale, sì. quella che vinse i mondiali,
0: sì.
17: ogni nome di ogni reparto del calciatore,
0: sì.
17: era un giocatore importante. Cioè, era
0: ma mica solo uno. Cioè l'Italia era una squadra fortissima.
17: Non potrebbe trovarne uno di quel paese in nazionale, quello dico io.
0: No, quella era una nazionale forte.
17: Cioè assurdo,
0: fortissima.
17: Totti, Cannavaro, cioè ogni nome rappresentava.
0: Buffon.
17: Cioè assurdo.
0: Buffon, Cannavaro, Nesta, Maldini, Materazzi, Zambrotta, Pirlo, De Rossi, Gattuso.
17: Non so quanto valeva quella nazionale.
0: Toni, Del Piero, Totti, mamma mia.
17: Oggi nemmeno due persone hanno un nome così importante. Non ne trovo uno, diciamo, di peso in nazionale. Questo è sempre dovuto al discorso che giocano quasi tutti stranieri.
0: No, infatti, questo è. Grazie per averci chiamato, un grande abbraccio e speriamo di vedere al prossimo mondiale l'Italia almeno partecipante, come ti posso dire. almeno che partecipi. Intanto tantissimi messaggi sulla partita di ieri inaugurale e sulla seconda partita. Diego, ma i mondiali, la partita di ieri un po' imbarazzante. Certo, non sono state due partite di un livello altissimo, però ragazzi, torniamo sempre a ripetere la stessa cosa: se stanno là, si sono qualificate e hanno il diritto di stare là. Purtroppo questa è la verità. L'Italia del 2006, oltre il tasso tecnico elevato, erano affiatati perché giocavano nello stesso campionato la maggior parte di loro e questo fa la differenza. Gaetano, il Corriere. Sì, Gaetano, ma è una squadra forte, cioè qua ci stanno, c'ha poco da dire. Cioè, voglio non in porta, ma Buffon, cioè avevamo Cannavaro che poi ha vinto il pallone d'oro, c'era Zambrotta, c'era Pirlo, Nesta, Materazzi, cioè si è fatto male Nesta, è entrato Materazzi, cioè voglio dire, parliamo di giocatori di un certo livello. Vincenzo, buongiorno.
18: Buongiorno Diego, è un immenso piacere sentirti.
0: Grazie
18: allora, di voi. Io non volevo intervenire, però dopo il messaggio di Andrea che ti ha offeso così gratuitamente, vorrei chiedere a signora
0: quale
18: titolo ascolta Radio Pisse Pisse.
0: No,
18: quello che ha detto che praticamente quale titolo sei lì, ma
0: no, quel messaggio è bellissimo.
18: Sta radio, no? Cioè, io c'è l'applicazione, se non mi fa una cosa giro e ascolto altro. Io non capisco perché questa gente ha bisogno di queste cattivelle così gratuite.
0: Non lo so, ma bisognerebbe chiedere a loro.
18: Si chiama Thais Andrea Maradona, non lo so. Vabbè,
0: no, ma che poi la cosa bella è che poi non ho letto il continuo.
18: Lo sai perché?
0: Io quando ho detto cambia radio, lui ha scritto meglio Manganiello, ma sicuramente meglio Manganiello.
18: Lo sai perché io ti stimo, Diego? Perché se mi chiamassi Vincenzo Maradona, no? Io personalmente, io chiamo una sta spalle larghe, tu invece sei un ragazzo di una umiltà. Cioè io non vedo il figlio di Diego, io vedo un tifoso del Napoli, perché tu sei malato di me, cioè, capisci?
0: Esatto.
18: Perché la gente ha bisogno per forza, cioè, vabbè Diego, lasciamo perdere questo.
0: Babbo,
18: Allora, io ho bisogno di un consiglio da amico.
0: Vai.
18: Perché sei fratello in fede.
0: Vai.
18: 14 Sempre. Dicembre. Io sono papà, sono sposato. San Valentino. Gioca Juventus a Napoli. Così io ricambio il vero, ma Diego.
0: Questo è bello.
18: Diego, adesso mi sono in aiuto tu e della gente che ci segue. Diego, come già famo?
0: Allora, fai? Sai che cos'è? Da fratello in fede ti dico una cosa. Che si dice in un momento importante della nostra vita, no? Il finché morte non ci separi. Il finché morte non ci separi è con il Napoli.
18: Lo so.
0: Anche con tua moglie, per carità, per carità, anche con tua moglie.
18: Io praticamente mi gestisco le giornate in base al Napoli, anche le uscite fuori sabato sera, e per questo gli è nato un odio verso il calcio.
0: No, ma guarda, se il Napoli gioca il sabato, c'è cioè il venerdì e la domenica per uscire, perché è da per forza sabato?
18: Non ci capito. Poi parlo un attimo di nazionale, una cosa che mi tocca personalmente, però seguendo il discorso del signore prima, no? Io non credo che in Italia non ci siano più Totti, del Pirlo, io non ci voglio credere, va bene? Però secondo me non c'è proprio la volontà di mandare persone avanti per meritocrazia. No, Baldini ha avuto il coraggio di far giocare dei ragazzini, no? Però si vede che è un uomo spogliatoio, si vede che è uno che ha la nazionale ci tiene. Ho visto quei ragazzi sputare sangue in campo, poi lascia stare che non sono fenomeni. Poi dico io, perché non si premono le persone in base a quello che danno, no? Come si chiamano? Io in una radio ho ascoltato, no, perché non è uno che può andare in nazionale, meglio Mancini, perché Mancini ha il nome. Ragazzi, bisogna mandare avanti la gente perché lo merita, è per questo che la nazionale, l'Italia non vale più niente, perché basta, è gente lì sopra che del taccio non gli interessa, gli interessa intascare quanti più soldi possibili. Questo è il mio modesto parere da tifoso. Secondo me non c'è la volontà di fare le cose, c'è la volontà di guadagnare il più possibile attualmente in Italia.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva, al telefono con noi c'è Antonello Valentini. Ciao Antonello.
7: Ciao, buongiorno, eccomi qua, grazie.
6: Cominciato il mondiale senza l'Italia naturalmente, io vorrei ripartire dalle voci che circolano relativamente al prossimo CT della Nazionale Azzurra. Pare che Mancini, in attesa dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, sia in pole position per ricoprire questo ruolo. È una scelta che ti aggrada? Pensi che sia la soluzione maggiormente percorribile anche per una questione economica, ecco?
7: Il nuovo presidente della federazione dovrà scegliere ovviamente tra Mancini e Conte. Io penso che a Mancini vada data un'altra chance. Lui è andato via in maniera sgradevole,
6: sì.
7: Lo dico con molta franchezza e con molto affetto. Io ho conosciuto Mancini agli europei dell'88, quando era una delle stelle della nazionale di vicini insieme a Gianluca Vialli. Quindi sono affezionato a Mancini, così come sono affezionato ad Antonio Conte, che pure lui ha giocato tanto in nazionale. Mancini ha capito di aver sbagliato quella volta, lo ha detto, si è pentito di quella scelta che era dettata certamente da un problema economico, perché è andato a prendere un sacco di soldi, sì. Se no diciamo fesserie, bisogna essere realisti, ma c'era anche secondo la sua versione dei fatti, e non ho motivo di dubitare, la sua irritazione, perché dopo avergli garantito o chiesto di guidare tutta la filiera delle nazionali giovanili per fare un po' da sovrintendente, da direttore tecnico di tutte, poi dice lui la federazione gli ha cambiato gli staff delle nazionali giovanili a sua insaputa. Quindi secondo me Mancini, che ha una predisposizione particolare per i giovani, quando c'è stato lui, 38 risultati utili consecutivi, non ce lo dimentichiamo, è un campionato europeo dove siamo stati bravi e fortunati insieme. Quindi Mancini ha una predisposizione particolare per la valorizzazione dei giovani, perché ne ha lanciati tanti con la sua nazionale. E a questo proposito, ti rubo altri 10 secondi,
6: sì.
7: Io voglio spezzare una lancia a favore di Baldini.
6: Stavo per chiederti proprio di lui, cioè è irreale, è impossibile pensare a una riconferma da parte della FIGC.
7: No, non è impossibile, ma secondo me Baldini deve continuare.

0: continuare in questa fase il suo lavoro con l'Under 21. Ha fatto benissimo le due partite della nazionale maggiore contro Lussemburgo e Grecia. Si trattava, ovviamente, anche qui bisogna essere realisti e concreti, due nazionali di secondo livello. Certo. Comunque ha fatto benissimo, ma soprattutto ha fatto benissimo con l'Under 21, perché anche lui ha una particolare predisposizione, un particolare carisma con i giovani. A me, fatte le debite proporzioni, sono abbastanza vecchio da ricordarlo, mi ha ricordato un po' il lavoro che fece a suo tempo Azeglio Vicini, che trasferì la sua Under 21 nella nazionale maggiore. Perdemmo in semifinale agli europei dell'88 contro l'allora Unione Sovietica, Russia, allora Unione Sovietica, dove c'erano in quella squadra Zenga, Ferrara, Giannini, certo, Galli, Mancini e via dicendo, tutti i giocatori che lui poi trasferì nella nazionale per Italia 90. Quindi secondo me Paldini è una grande risorsa della federazione, arriverà probabilmente il suo tempo e glielo auguro, però in questo momento secondo me deve continuare quel lavoro con i giovani, ovviamente coordinandosi, perché questo è fondamentale, con il prossimo CT della nazionale.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Volevo affrontare anche il discorso Bari, perché è una...
0: Il discorso
1: Bari, perché...
0: Mi vuoi male.
1: Infatti appena hai detto che eri contento che io fossi d'accordo con te, volevo subito rimettere le cose in chiaro e quindi scontrarmi.
0: Ero convinto che mi volessi bene.
1: In parte, deve essere croce e delizia il nostro rapporto.
0: Mi stai accoltellando, esatto. Sai che io non mi sottraggo mai a nessuna domanda e mai nessuna risposta. In questo caso però mi avvalgo della facoltà di non rispondere,
1: anche se ti faccio questo scenario.
0: Voglio evitare querele, perché quello che ha fatto la famiglia De Laurentiis a Bari è inqualificabile, tenendo conto che il Napoli è diventato grande, grandissimo, sì, per merito dei De Laurentiis, che hanno investito, costruito una grande squadra, una grande società di livello internazionale. A 250 chilometri più di distanza, a Bari, hanno fatto invece sfracelli. E quindi io mi avvalgo della facoltà di non rispondere, perché non voglio essere trascinato.
1: Quindi se ti dico che i De Laurentiis stanno pensando a Pierpaolo Marino nel ruolo di direttore generale, a Meluso nel ruolo di direttore sportivo, per provare a far risalire il Bari, è uno scenario che... Non dico che non ti aggrada, ma non ti interessa, perché fin quando ci sono De Laurentiis a Bari non ne vuoi parlare.
0: Non mi convince. Io sono amico di Marino, non conosco, sì, Meluso, sono amico di Marino, che certamente è uomo di calcio, che De Laurentiis conoscono bene e che hanno valorizzato a suo tempo a Napoli. Ma i De Laurentiis, con i loro comportamenti e con i loro atteggiamenti, con la loro gestione, hanno creato a Bari, secondo me, una situazione di incompatibilità ambientale che è irreversibile. Quindi l'unica strada, secondo me, poi loro sono i proprietari del Bari, hanno il diritto di tenersela fino al 2028, io non credo che ci saranno proroghe alla multiproprietà, però secondo me l'incompatibilità ormai è irreversibile con una piazza che è la settima d'Italia come tifoseria, che non meritava questo trattamento, e risalire dalla Serie C, tu lo sai quanto me, non è una cosa, certo, facile. Quindi voglio dire, c'è il problema dello stadio che il comune giustamente gli ha bloccato, perché tu forse non sai che nella convenzione originaria, oltre alla gestione a costo zero il titolo sportivo, i De Laurentiis si incassavano anche gran parte dei soldi, dei biglietti, dei concerti di Eros Ramazzotti.
1: Certo, i concerti estivi che si fanno nei vari stadi in Italia.
0: Di Zucchero, di, sì, Pezzali, cioè di tutti questi grandi star internazionali. Questo non va bene, e il comune, secondo me, il sindaco Leccese, che se no si equivoca, Leccese,
1: certo, certo,
0: con la ha fatto benissimo a bloccare questo bando e a bloccare il rinnovo della convenzione.
1: Grazie mille Antonello, un abbraccio forte.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
1: Grazie ad Antonello Valentini, che tra l'altro mi sono dimenticato di ricordarvelo, per una vita, per una intera carriera professionale ha fatto parte della nazionale italiana come dirigente accompagnatore. Non arrivano buone notizie dal ritiro della Scozia, lo si apprende dai giornali scozzesi, vi leggo la notizia: non arrivano appunto notizie rassicuranti dalla Scozia per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli infatti non sarebbe al meglio della condizione a pochi giorni dall'esordio mondiale contro Haiti, in programma il prossimo 14 di giugno. Come riportato dalla stampa scozzese, il giocatore è alle prese con un problema gastrointestinale che lo ha costretto a saltare l'allenamento di giovedì, un segnale che ha immediatamente acceso l'attenzione dello staff tecnico della nazionale. McTominay inoltre non sarebbe rientrato in albergo insieme al resto della squadra, viaggiando separatamente con un medico per motivi precauzionali. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza nella sfida inaugurale del mondiale resta in forte dubbio. Un'attesa che interessa da vicino naturalmente anche il Napoli, che segue con attenzione l'evoluzione della situazione del suo centrocampista. Si conclude qui la prima ora della nostra informazione sportiva. Tra pochissimo, dopo aver ascoltato un pizzico di pubblicità, ritornerà il nostro direttore Walter De Maggio. Tra poco.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Allora, ripartiamo, siamo puntualissimi, addirittura 15 secondi in anticipo, perché da questo momento timeline, sono le 14, buon pomeriggio da Walter De Maggio, Radio Kiss Kiss Napoli è la radio che state ascoltando, e parliamo di mercato, perché io vi ho dato una notizia in esclusiva, che tra lunedì e martedì ci sarà un vertice molto importante tra Giovanni Manna, direttore del Napoli, e tutto l'entourage, procuratore compreso, di Ezequiel Ceballos del Boca. Allora me ne vado un po' per, come dire, un'idea, no? Se il Napoli vuole chiudere e proverà a farlo entro martedì, quindi lunedì 15, martedì 16, addirittura io dico lunedì 15 è la giornata in cui il Napoli può chiudere Ceballos. Allora me ne vado per un'idea. Se lo chiude come alternativa ad Allison, e allora Nualang non resta. Se dovesse chiuderlo come alternativa a David Neres balla Politano, è evidente che possano cedere Vergara, cioè, perché altrimenti tu c'hai Vergara, Neres, Politano a sinistra, c'hai Allison, c'hai Nualang, fermo restando che c'è sempre Giovane, e quindi sinceramente, comunque, lunedì noi staremo a monitorare tutta la giornata inerente Ceballos. E vi do un'informazione in più. Avremo lunedì un'intervista esclusiva con Javier Zanetti, che sarà a Napoli per presentare una manifestazione molto importante di beneficenza. Quando parlo di argentini e di calciatori di talento, io mi affido a chi quel mondo, quello dell'Argentina, lo conosce molto bene. Pietro Lomonaco, caro direttore, buon pomeriggio. Come stai, Pietro? Tutto bene?
7: Tutto bene, Walter, ringraziando il Dio. Bene, grazie.
6: E sono felice, e tu sai che io sono felice. Senti, Pietro, giocatore di talento.
7: Assolutamente, ma già mi pare una brutta... Già mi sento un po' male a definirlo alternativa ad Alisson, ma sicuramente è uno che gli piace partire dall'out sinistro. Quindi assolutamente.
6: Quindi scusami Pietro, tu dici nel caso poi arrivasse, poi spieghiamo i dettagli dell'operazione, perché io l'ho ribadito
7: con Ceballos e Allison a sinistra. Napoli coprirà l'esterno alto sinistro d'attacco.
6: Ma poi a quel punto potrebbe sovvertire la gerarchia a cui ho fatto cenno, cioè Ceballos e poi Allison?
7: Guarda, io ti dico, e poi questo è il campo.
6: È il campo, perché, solo il campo.
7: Amici miei, Allison è un talento.
6: È stato Allison molto bravo, man.
7: Strappa, uno che ha gamba, uno che ha tecnica, uno che vede anche la porta. Cioè, quindi diciamo che loro due compirebbero la coppia di sinistra. Napoli starebbe benissimo con due giocatori.
6: Ma nel caso Ceballos può giocare anche a destra?
7: Ma io ti dico che lui preferisce a sinistra.
6: A sinistra. Quindi l'idea potrebbe essere...
7: Qualche volta ha fatto il trequarti.
6: Anche il trequarti.
7: A destra nel Boca c'è un ragazzino molto, ma molto forte e di prospettiva.
6: Ho capito, ma non è che il Napoli li può prendere tutti. A proposito però di Ceballos, allora Pietro Lomonaco ce lo può insegnare, perché lui quel mercato lo conosce molto bene, ha fatto tante operazioni. Ezequiel Ceballos ha un contratto in scadenza, a differenza di quanto avviene in Europa, dove il contratto naturale alla scadenza è il 30 giugno, siccome in Argentina c'è apertura e clausura, il contratto di Ceballos, che ha già fatto sapere al Boca che non vuole rinnovare e per giunta ha già un accordo col Napoli, scadrà il 31 dicembre. Però il Napoli non vuole aspettare pur di prenderlo a zero, anche perché vi do una notizia aggiuntiva. Se il Napoli temporeggia ancora, poi non è detto che al 31 dicembre si svincola e firma col Napoli. Ah, perché ci sarebbero altri club pronti a pagare dazio rispetto alla richiesta del Boca. B, perché da svincolato avrebbe un appeal differente da quello che ha oggi. Manna è stato bravissimo, si è mosso prima di tutti all'accordo con il calciatore e con il procuratore, contratto ai 5 anni, sempre a salire l'ingaggio. Ora però bisogna finalizzare, bisogna stringere, e per questo che lunedì c'è il vertice e bisognerà chiudere l'operazione, anche perché Pietro, se non la chiudi magari ci potrebbe essere...
7: Prego. Come funziona in Argentina?
6: Dimmi tu, meglio di te.
7: Funziona un pochino in dissonanza con quello che è addirittura la normativa FIFA.
6: Vai.
7: No? I giocatori praticamente a scadenza, che secondo la normativa FIFA sono a parametro zero, sono a zero, praticamente per un tacito accordo tra federazione e utenti della federazione, quindi mi riferisco alle squadre, dai tempi di Grondona, le società, i calciatori che sono in scadenza in Argentina, le società hanno la possibilità, senza che il calciatore possa obiettare qualcosa, secondo le intese che hanno lì in Argentina, di proporgli altri 2 anni di contratto col 20% in più di aumento. Chiaramente questa è una cosa che, se il calciatore vuole andare contro questa cosa, ci va sicuramente, si mette contro tutto il sistema, certo. Ma ci va. Il primo che l'ha fatto in Italia tanti anni fa è stato un giocatore che si chiamava Iguazú. È stato Gaucci che a Perugia lo prese, ruppe l'argine, è successo un castino in Argentina. Un po' come siccome i mezzi di sostentamento in Argentina non sono, i diritti televisivi sono ridicoli, praticamente loro hanno permesso nel tempo ai privati di acquisire quote del cartellino di un calciatore, cosa che da un punto di vista della normativa FIFA non esiste, ma di fatto in Argentina esiste.
6: Poi c'è un'informazione aggiuntiva, che la federazione, proprio per evitare la fuga di talenti per giunta a parametro zero, perché il sostentamento in Argentina proviene dalla vendita dei calciatori, se lo perdi a zero il Boca ovviamente non riesce a fare la plusvalenza considerando il percorso di Ceballos, e quindi addirittura possono intimare: guarda che se vai via a zero non vieni più convocato in nazionale argentina.
7: Assolutamente sì, bravissimo.
6: E quindi questo chiaramente
7: crea dei problemi.
6: Certo, fanno pressioni, no, lo so.
7: È un deterrente, nel senso che uno serve questo allungamento, prolungamento di contratto col 20%, serve a dire alle società,
6: tutelare, certo.
7: Comunque lo devi vendere, perché è arrivato in scadenza e se ne vuole andare lui se ne va in scadenza. Io ti tutelo affinché se il giocatore ha delle richieste tu lo possa commercializzare da subito, che c'hai ancora 2 anni.
6: Ed è proprio per questo che tutto l'entourage si riunirà nelle giornate di lunedì e martedì con Manna per provare a mettere la parola fine a questa trattativa, ovvero il Napoli formalizza l'offerta definitiva al Boca e a quel punto Zeballos il 17 luglio verrebbe di fatto, andrebbe in ritiro a Di Maro. A proposito di Napoli,
7: io prenderei due picciole una fava, andrei da Boca e gli direi: senti, visto che ci siamo,
6: vabbè, ma tu vuoi saccheggiare il Boca, vuoi prendere anche l'altro esterno d'attacco?
7: Dando soldi che non, forse non ti dovete dammi pure Aldana, che è un 2006.
6: Aldana, me lo segno questo nome, perché
7: esterno destro d'attacco,
6: quando lo Monaco segnala calciatori, ricordo una puntata e Pietro lo Monaco ci cominciò a parlare di Mastantuono, dicendo: Napoli, prendi Mastantuono, questo avrà un grande avvenire. Qualcuno evidentemente non gli ha dato ascolto, anche se era l'anno un po' di trapasso, c'era Meluso appena arrivato, il mercato era già chiuso, e morale la favola, oggi Mastantuono è a Real Madrid.
7: A un allora direttore del Napoli propose di prendere Perrone, che allora giocava nel
6: Massimo Perrone, che giocatore.
7: Sì, sì,
6: che giocatore.
7: E poi l'ha preso il Manchester City l'anno dopo.
6: E poi è venuto a Como e ha fatto le fortune di Cesc Fabregas. Direttore, io ti abbraccio forte, Pietro.
7: Un abbraccio anche a te, buona trasmissione.
6: Grazie, grazie, buon lavoro. Allora, vi abbiamo dato tutte le notizie esclusive su Ezequiel Zeballos, poi argentino da nome Ezequiel, riporta al Pocio. Noi invece vi riportiamo a ciò che accade nel mondo Milan, e qualcuno dirà: scusa, ma è cambiata la radio? È Kiss Kiss Milano? No, è Kiss Kiss Napoli, testina. Però noi ci dobbiamo occupare di quello che accade al Milan. Ma arriva questo nuovo management? Ma la diplomazia della Laurentiis Ibra, sono al lavoro? Ma quando lo liberano Massimiliano Allegri? E io, quando devo parlare di Milan, mi affido al Gota, ovvero Monica Colombo, Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
8: Buon pomeriggio a voi.
6: Grazie per essere con noi. Senti, com'è la situazione in casa Milan? Perché al momento il Milan, diciamo, non ha né un direttore generale né un allenatore. O meglio, un allenatore ce l'ha sotto contratto. Si chiama Massimiliano Allegri, che però è promesso sposo del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Come stanno le cose, Monica?
8: Ma io credo che in questi giorni qualche passo avanti sulla via della risoluzione c'è stata, sotto traccia i contatti sono avvenuti tra Branchini e il presidente Scaroni, che in questa fase è il legale rappresentante della società, e di conseguenza, una volta che si è un po' rotto il ghiaccio, diciamo, tra le parti, a una soluzione di buon senso si arriverà, anche perché a nessuno conviene proseguire con il muro contro muro. Poi certo, invece, Calvelli, Ibra e Cardinale sono impegnati nell'altra partita, che è quella relativa a tutto l'avvicendamento esportivo e manageriale.
6: Anche perché, Monica, ora un po' il puzzle, no, si va componendo, perché per esempio Italiano aveva lasciato il Bologna, e però al Bologna è arrivato Tedesco. Poi cosa è successo? Che Grosso ha rescisso col Sassuolo, è andato alla Fiorentina, ma nel frattempo Aquilani oggi al Sassuolo, laddove però non c'è più Carnevali, e quindi chiaramente ci sarà un nuovo direttore generale. Carnevali va alla Juve, oggi l'annuncio di Abate, Ignazio Abate ha rescisso con la Juve Stabia, domani viene annunciato dal Torino. A proposito, vi do una notizia, perché Tiberio Ancora, che era con Conte a Napoli, dovrebbe essere nello staff del Torino Calcio. Quindi Tiberio Ancora ripartirà dal Torino insieme ad Ignazio Abate col direttore Petrachi. Nella casella manca Allegri a Napoli, e soprattutto la domanda che ti faccio è: Monica, ma alla fine mica ho capito chi allenerà il Milan?
8: Ah, ma neanche noi, se per quello, perché il casting prosegue e comunque si arricchisce di personaggi invece di passare a una scrematura, perché comunque se fino a inizio settimana sembrava che Glasner fosse un uomo solo al comando, e casomai c'era da decidere se il suo innesto era accompagnato dall'arrivo di Ragnik oppure no, nelle ultime ore sono riemersi e contatti con Gisl, che comunque ha una clausola rescissoria da parte della Lali, e con Amorim, ex Manchester United. Io credo che per la prossima settimana il quadro deve essere chiaro, anche perché in questo momento il Milan non è ancora iscritto al campionato. Mi dicono che comunque in Lega non sono preoccupati, perché ci sono costantemente i contatti con il Milan e di conseguenza c'è la volontà probabilmente di iscriversi, la scadenza è 16, con uno organigramma fatto, però
6: certo non è che possono aspettare più di tanto, perché addirittura potrebbe nascere qualcosa di clamoroso. Io ti ringrazio molto Monica e ti auguro buon lavoro. A proposito, manca l'ultima panchina, quella del Monza, perché Bianco andrà via e va al Pisa, e al Monza dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe andare Alberto Gilardino. Buona giornata, ciao Monica.
8: A voi, buon pomeriggio.
6: Grazie. Cambia il direttore sportivo al Cagliari. Giulini saluta Angelozzi, nuovo direttore Pietro Accardi, dopo le esperienze all'Empoli e alla Sampdoria. Mercato Napoli è un work in progress, perché da quello che intuisco Manna ha individuato quattro ruoli da coprire. Il primo il vice di Lorenzo, Calaili. Il secondo hanno fatto all-in su Mario Chila. Aspettiamo 15 giorni. Se la Lazio e Gattuso fanno muro, allora a quel punto ritornerebbe in auge in modo clamoroso, ovviamente, Federico Gatti. Il terzo profilo è quello di un centrocampista. Ora non so se con Anguissà o soprattutto senza Anguissà, ovvero Rios. E poi lunedì, martedì sapremo se il Napoli avrà finalizzato l'acquisto di Ezequiel Zeballos. Poi ci saranno i rientri, Rafa Marin, poi torna Marianucci, Lucca, Lang, Cajuste, Ngonge, sto andando a memoria, Lindstrom, e poi Foloruncio, e poi Ambrosino, e poi Zerbin. Mamma mia, mi è venuto mal di testa. Ho mal di testa io per Manna. Che poveri... Manna li via. E invece il Napoli vorrebbe Mario Chila. Ci ha lavorato Marcello Calvano stamattina. Noi ci colleghiamo con la capitale. La voce della radio, Riccardo Cucchi. Buon pomeriggio, Riccardo.
9: Buon pomeriggio Walter, un caro saluto a te, un saluto ai radioascoltatori.
6: Mamma mia, che bello, guarda, sentire la tua voce Riccardo, credimi, ma ogni giorno, ogni volta che intervieni è la stessa emozione. Tra l'altro, parliamo un minuto della radio, dai Riccardo, ne parlavo in settimana con Francesco Repice, no? È vero, è il mondo dei social, è il mondo di Instagram, della velocità di TikTok, i siti internet di informazione, visto che i giornali davvero li leggono in pochi, che però in tanti leggono poi e fruiscono della vecchia carta stampata in formato digitale. Poi c'è la televisione, poi ci sono le pay per view, ma io trovo che ci sia un mezzo così attuale, così moderno, così innovativo, così bello, perché la radio secondo me non passerà mai di moda.
9: Ma non solo non passa di moda, ma è in qualche modo rafforzata dal tipo di informazione che tu hai citato, che è legata evidentemente alle nuove tecnologie, non informazione che arriva H24 continuamente sui nostri cellulari. Allora ti posso fare un esempio. A Roma in questo momento, lo saprai sicuramente, si vive un momento molto complicato, nonostante l'acqua, certo, no? Ma le radio romane sono protagoniste in questa vicenda, perché tutto ciò che esce, che poi naturalmente viene ripreso anche sui social, sui media, partono dalle radio romane, se ne parla H24.
6: Non ho dubbi.
9: Le persone che vogliono sapere cosa succede, cosa succederà, le polemiche, lo dico sì, lo dico no, cessione sì, cessione no, partono dalle radio. Le radio che sono presenti sul territorio romano, ma esattamente che non potrebbero essere presenti in qualunque altra situazione, anche Napoli è una città ricca di radio.
6: Molto,
9: la radio è presente
6: molto.
9: Ed è velocissima, molto più veloce della televisione, e usa lo stesso strumento, diciamo così, di diffusione che viene utilizzato dai social. È lo strumento, la radio, il mezzo di comunicazione che meno ha subito il danno da parte del social.
6: Anzi, addirittura io dico che è in crescita, perché va bene il mondo dei social, però lo trovo di una modernità il mezzo radiofonico, è un media caldo, la radio è avvolgente, la radio è viva, la radio è vita.
9: Non solo, i social rilanciano molto spesso quello che tu dici nelle tue trasmissioni, io lo vedo naturalmente, a volte viene ripreso, viene rilanciato, i tifosi ne parlano naturalmente, tutto questo avviene in ogni angolo d'Italia, in ogni città. Io questo credo che sia, rappresenti veramente il segno di più grande vitalità della radio, una radio che non ha soltanto le grandi reti, i grandi network, dalla RAI a Radio 24, a tutti i grandi network che conosciamo, ha una realtà capillare che è radicata nel territorio e che secondo me rende grandissima la presenza della radio.
6: Guarda Riccardo, mentre parli, no? Io ti parlo anche della modernità della radio. È chiaro che la radio è molto cambiata, è molto attuale, prima era solo radio, noi oggi a Kiss Kiss Napoli siamo una radiovisione, contemporaneamente in onda anche in televisione, il nostro sito, la nostra app. E qui mi fermo un attimo, perché io ho il report in tempo reale. Allora, ovviamente essendo Radio Kiss Kiss Napoli una radio regionale, con diffusione regionale in Campania, io però in tempo reale ho il report di quello che accade. Per esempio in questo momento ho 87 ascoltatori che sono collegati dalla Germania, ce n'ho 16 dall'Olanda, 19 dal Belgio, 41 dal Regno Unito, 18 dalla Svizzera. Poi ce n'ho altri 3.000 contemporanei, accessi contemporanei di utenti dalle altre regioni. E tutto questo non è la modernità, è anche il tempo reale. Cioè voi immaginate che io in questo momento ho 12 persone, e mi emoziona anche, che mi ascoltano dal Giappone. E questo è bellissimo Riccardo.
9: È straordinario ed è merito delle nuove tecnologie, no? Perché altrimenti se tu avessi utilizzato come Kiss soltanto l'etere, evidentemente avresti avuto delle limitazioni. Ma con questo nuovo sistema di diffusione tu puoi raggiungere chiunque in qualunque angolo del mondo, questo mi pare davvero straordinario.
6: Senti, e a proposito di Lazio, il Napoli vuole Mario Hila. Io ho un po' giocato, ho detto non si chiama più Mario, si chiama Muro. E perché Muro? Un po' perché è un muro difensivo, un po' perché Gattuso ha chiamato, vi diamo notizie di prima mano, Gattuso ha chiamato il calciatore, gli ha detto per me sei il centro del progetto, non ti devi muovere, il calciatore non vuole rinnovare, nei prossimi 15 giorni capiremo, perché poi immagino Riccardo, ha perso Castellanos, hanno venduto Guendouzi, va via Romagnoli, c'è Subbuio, perdono anche Hila. Forse i tifosi della Lazio non sarebbero molto contenti.
9: No, ma i tifosi della Lazio sono arrabbiati a prescindere in questa fase storica, tra virgolette.
6: Al di là di Hila.
9: Esatto, a prescindere dal mercato. Diciamo che tutte le notizie che arrivano, e quelle che tu stai dando su Gilla in particolare, non sono altro che aggravare, diciamo così, lo sconforto dei tifosi biancocelesti. Sì, so che Gattuso vorrebbe naturalmente puntare tutto su Gilla, perché è un giocatore di grande importanza per la difesa biancoceleste, ma sappiamo anche che Gilla voglia di cambiare aria, voglia di trovare nuovi stimoli, soprattutto in funzione della
6: Gilla vuole Napoli, questo te lo posso dire con certezza.
9: Sì,
6: è innamorato della città, gli piace.
9: Una città, un animo caliente Gila, quindi vuole una città caliente come caliente Napoli, vuole uno stadio pieno, mentre si annuncerà uno stadio vuoto per tutta la stagione all'Olimpico, 5.000-6.000 persone se andrà bene, con tutti gli annessi e connessi, con una squadra che rischia di indebolirsi, perché poi al di là della buona volontà di Gattuso Lazio rischia di indebolirsi, e di conseguenza io comprendo perfettamente le ragioni di Gila. Io credo che alla fine Gila verrà a Napoli.
6: Allora facciamo così Riccardo, lo credo anch'io, nei prossimi 15 giorni ne sapremo qualcosa. Gattuso ex CT va alla Lazio, Allegri arriverà a Napoli. Parliamo di allenatori e lo facciamo col presidente della nazionale, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Olivieri. Ciao Renzo, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno a tutti. Ricordatevi sempre che non potrò mai parlare male di un allenatore.
6: Ci mancherebbe, io te ne voglio far ascoltare, è quella magica voce della radio, quella di Riccardo Cucchi. Stavamo parlando.
9: Sì, recentemente con Renzo Olivieri a Pescara.
6: Eravate a Pescara e c'era Allegri.
9: Esatto.
6: Senti Renzo, secondo te tu conosci Allegri, conosci la piazza di Napoli? È una piazza esigente, magari conosci la piazza di Napoli, è una piazza esigente ma vincente, farà bene dopo Conte?
10: Secondo me sì, perché dico, Conte ha fatto cose eccezionali a Napoli, perché questo gli va riconosciuto e bisogna ricordarselo sempre. Poi può darsi che ci siano state delle cose che possano aver inclinato un certo rapporto, questo è un altro discorso che esula dall'essere bravo allenatore o meno. Conte è un grande allenatore, è anche Allegri.
6: È anche Allegri.
10: L'ha dimostrato i risultati e la gestione di giocatori anche difficilissimi, è stato bravo, molto bravo anche in questo.
6: Riccardo Cucchi, tra poco farò la domanda a Renzo Olivieri, no? Però parto da te. Il 22 giugno

0: una Calcio Italia, ci vogliono idee nuove, ci vuole il coraggio di innovare, ci vuole il coraggio di mettere le mani su tutti i settori che sono dediti alla formazione dei giovani calciatori. Forse sarebbe anche necessario di vedere il sistema con il quale si allevano i talenti. C'è qualcosa che secondo me deve essere rivisto, perché qualunque sia la scelta sul commissario tecnico, se fosse Mancini, tutti felicissimi. Mancini è un grande allenatore, è l'uomo che ci ha riportato a vincere l'Europeo, ha grande esperienza, ma il problema non è il nome del nuovo commissario tecnico.
1: Bravo.
0: Il problema è su cosa potrà lavorare il nuovo commissario tecnico. Quindi il sistema
1: Rivieri, perché Renzo, io lo sposo molto il pensiero di Riccardo.

0: dice Abete, tutto mi sembra tranne che innovazione. Se vince Malagò, non ha mai fatto la FIGC, è stato al CONI, tutto mi sembra tranne che innovazione. Se torna Conte, è già stato CT. Se torna Mancini, è già stato CT. Siamo un paese conservativo, Renzo?
1: No, conservativo no, siamo un paese che ragiona, che fa degli errori. Io non condivido molto di quello che si diceva prima, per una ragione, ma parlo di fatti. Le nostre nazionali giovanili stanno facendo grandi risultati, sia le maschili che le femminili.
0: Lo riconosciamo, Renzo, lo riconosciamo.
1: Anno 17,
0: abbiamo vinto all'Europea.
1: Si è vinto all'Europea. E quindi... nella base e come si insegna a calcio, credo che non ci sia tanto da cambiare. Poi se si dice le solite cose, manca il calcio di strada, non ci può essere più.
0: Beh, Renzo, però se i club gli consentono sempre di fare,
1: i ragazzi vanno a finire sotto una macchina, quindi i club dilettanti, dove ci sono dilettanti, credo che lavorino bene.
0: Mister, posso? Mister, posso?
1: Eccezione.
0: Mister.
1: Credo che lavorino bene. Eccezione sono allenatori che non è che non sanno fare gli allenatori. Potranno andare a fare gli allenatori con i grandi, non sono adatti a fare gli allenatori con i piccoli. Ma sono casi rari, perché poi questi ragazzi vanno dentro le società professionistiche di C, di B e di A, i migliori vanno a costituire le nazionali e queste nazionali fanno risultati alla pari delle altre grandi nazionali. Allora il passaggio fin qui, io credo che ci voglia qualche miglioramento, questo sì. Rivoluzioni no, perché...
0: Ma come no, Renzo? Io non voglio litigare con te, sai quanto ti stimo.
1: No, non litigare con me perché no. Non ti conviene.
0: No, allora. Mi stai minacciando? Scherzo. Mi stai minacciando, Renzo?
1: Scherzo.
0: No, ma lo sai che io non ti adoro.
1: Siamo.
0: Però Renzo, se dopo 3 mondiali siamo ancora qui a dire che va tutto bene,
1: allora
0: per me è un errore.
1: No, io non sto a dire che va tutto bene, io sto a dire che bisogna cercare il punto dove le cose vanno male,
0: dove si fermano, perché a un certo punto vanno bene, poi si interrompe,
1: allora si ferma. Allora fino lì io stavo dicendo le cose vanno abbastanza bene, perché siamo alla pari degli altri. Poi c'è da considerare un'altra cosa, perché sento parlare troppo ultimamente di talenti. L'obiettivo della federazione non è la ricerca dei talenti. Talento si scopre da sole. Noi nei numeri noi abbiamo 33.000 bambini che cominciano a giocare, ne arriva tra i professionisti uno, gli altri allenatori, gli allenatori degli altri 2.999 devono pensare anche altre cose.
0: Renzo, tu me la lasci un'altra ipotesi, io ti seguo con grande attenzione. Però io ho un'altra idea, ed è bello il confronto delle idee. Tu dici fino a un certo punto va tutto bene, io vedo che a livello di nazionale maggiore siamo messi malissimo, che a livello di stadi siamo il terzo mondo. Siamo il terzo mondo, Renzo, a livello di stadi.
1: Allora sugli stadi siamo il terzo mondo e sono d'accordo.
0: Sulla nazionale maggiore sono 3 volte che non andiamo ai mondiali.
1: Sulla nazionale maggiore sono 3 volte che non andiamo ai mondiali. Le cause possono essere tantissime. La causa principale è nel momento del passaggio tra le giovanili, le nazionali giovanili
0: e la nazionale maggiore.
1: Passaggio
0: facciamo una cosa, Renzo, l'approfondiamo con calma? L'approfondiamo con calma in un'altra puntata?
1: Quando vuoi.
0: Ti abbraccio forte, ciao grande Renzo.
1: Ciao, mi ha voluto far fuori.
0: No, Renzo, Renzo, se mi aspetti 1 minuto e mezzo dopo la pubblicità, abbiamo tutto il tempo che vuoi.
1: Sono in ospedale, ricoverato perché ho la polmonite.
0: No, Renzo, ma davvero?
1: Sì, davvero. Sì.
0: Allora, ti mando un abbraccio grandissimo.
1: A tutti.
0: Grandissimo, e ti vogliamo bene. Forte.

0: forza mister.
1: Anch'io a tutti.
0: Un abbraccio anche da Riccardo. Un abbraccio anche da Riccardo. Riccardo, ti abbraccio fortissimo, a presto. E naturalmente un grandissimo augurio a Renzo Ulivieri, non sapevo che fosse ricoverato in ospedale per polmonite. Noi torniamo tra pochissimo perché ricorderemo il gol di Maradona all'Azteca raccontato da Giorgio Martino. Pubblicità.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua. Allora, a me piace sempre molto il confronto, poi devo dire che Renzo Oliveri lo sa, io sono molto legato a Renzo, però sentirgli dire che va tutto bene, e io ho un'altra visione. Io francamente ho una visione del calcio italiano dove a competizioni europee facciamo ridere. Al mondiale, ieri è cominciato, l'Italia non c'è. E non è la prima volta, e non è che abbiamo perso lo spareggio con la Spagna, col Brasile, con l'Argentina. Ragazzi, noi siamo fuori con la Bosnia, con la Macedonia e con la Svezia. Sono 12 anni che facciamo ridere. I grandi talenti, pochi, che ci sono in Italia, subito li vengono saccheggiati. Importiamo stranieri perché i presidenti dei club fanno il porco comodo loro per il decreto crescita. Abbiamo stadi che sono il terzo mondo. Nelle competizioni europee vanno avanti gli altri e noi no. E però Renzo c'ha la polmonite in ospedale e non l'ho fatto arrabbiare, meno male. Perché non volevo essere io la causa magari di un peggioramento. No, io lo trovo singolare che Renzo mi dica va tutto bene. Va tutto bene a livello giovanile, perché non vinciamo l'Europeo Under 21 dai tempi, non andiamo alle Olimpiadi dai tempi, non andiamo al Mondiale dai tempi, e abbiamo... devo sta zitto sugli stadi. Invece c'è uno stadio che ieri mi ha emozionato, quelle immagini dell'Azteca. Già vederlo, ho detto, in Italia siamo veramente messi male. Messico e nuvole, il Messico, il Canada, gli Stati Uniti e noi senza un presidente federale, senza un CT, con tante proprietarie straniere che si stanno mangiando il calcio italiano. Perché io ve lo dico oggi, vedrete che a breve un fondo americano andrà oggi, vedrete che a breve un fondo americano andrà ad acquistare il Torino, vedrete che in due, ma esagero, tre anni gli americani acquisteranno il Napoli e anche la Lazio, e quindi non ci sarà più l'identità. Detto questo, stadio Azteca, fatemi tornare indietro negli anni 1986, in quello stadio ha raccontato il gol più bello della storia Giorgio Martino, che è già collegato con noi, ma prima vi faccio ascoltare la telecronaca originale di Giorgio Martino, Rai 2.
3: Maradona, Buriciaga si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina. Maradona ha superato specialmente un avversario, due avversari, ha la palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima.
2: Grandissimo Giorgio Martino. Questo è fatto tutto con i piedi. Nello, abbassiamo pure l'audio di Martino, così saluto il direttore. Buon pomeriggio, Giorgio.
4: Eccoci.
2: Immagino che un po' di emozione sia venuta anche a te 40 anni dopo, no?
4: Ma sì, beh, anche se ovviamente l'avevo rivisto addirittura al cinema nel film di Sorrentino, proprio La mano di Dios. Perché appunto uno dei motivi conduttori chiave di quel film è proprio Maradona in quella partita, prima col gol di mano e poi con questo splendido gol. Quando io sono entrato allo stadio Azteca, era veramente è stata un'emozione particolare per l'atmosfera che c'era, perché c'erano quasi 150.000 spettatori, perché soprattutto...
2: Quanti erano gli spettatori, Giorgio?
4: Erano oltre 100.000.
2: Oltre 100.000, ma anche ieri era bellissimo.
4: Ma soprattutto, ma non è tanto, non soltanto il numero, ma era il clima, l'atmosfera, perché eravamo a pochi giorni dallo svolgimento della cosiddetta guerra delle Falkland o delle Malvinas, perché detto all'inglese sono le isole Falkland, detto all'Argentina sono le Malvinas, quindi c'era un clima
2: anche teso, no? Al di là della partita tra Argentina, lo ricordo,
4: tantissima tensione. Cioè tutti questi fattori esterni erano persino superiori all'importanza della partita, che comunque era a eliminazione diretta. in quel mondiale, quindi in quel momento, dopo quella partita, o andava avanti l'Inghilterra o andava avanti l'Argentina. Quindi già c'era ovviamente l'importanza, diciamo così, sportiva della gara, ma l'importanza sportiva, per quanto grande potesse essere, era niente rispetto all'importanza di clima, di atmosfera, di tensione, di sentimenti, di sensazioni, direi di orgoglio nazionale che
2: cioè, gli argentini avevano proprio l'orgoglio nazionale, quella partita valeva molto in più. Senti Giorgio, un nostro ascoltatore mi scrive: Walter, ho controllato, gli spettatori presenti, pensate, erano 124.000.
4: Sì, ti ho detto oltre 100.
2: Ma pazzesco.
4: Non ricordavo la cifra precisa, però sapevo che era abbondantemente sopra i 100.000.
2: Senti Giorgio, ma tu che eri allo stadio, che poi tra poco mi faccio e faccio un'altra volta il regalo agli ascoltatori, lo riascoltiamo il racconto di Giorgio Martino con quella lucidità, questo è fatto tutto con i piedi e questo gol è talmente bello che vale per questo e pure per quello di prima. Avevi la sensazione allo stadio che sarebbe diventato di fatto il gol più bello della storia del calcio?
4: Oddio, che poi questo sarebbe diventato addirittura, ecco, come dicevo prima, io sono entrato allo stadio Azteca, che c'era la targa che ricordava Italia Germania 4-3. Praticamente sono uscito che già si stava
2: siamo dimenticati tutti
4: la targa per il gol del secolo. Questo no, però certamente mi è venuto, direi proprio spontaneo, questo legame, questo collegamento col gol di mano che c'era stato fino allora. Io ancora non sapevo che Diego lo avrebbe battezzato la mano di Dio.
2: Aspetta Giorgio, perché
4: era proprio il sentimento di
2: Maradona. Ho un regalo per te, Dio, Giorgio,
4: l'aveva fatto segnare, ma perché aveva punito gli inglesi con la mano.
2: Certo. Senti Giorgio, questo sì. Ho un regalo per te e per i nostri ascoltatori, perché pensate la magia. Vi voglio dire che il giorno era il 22 giugno. Sì. E noi lo celebreremo, perché questo 22 giugno, l'altro martedì ancora, saranno 40 anni da quella Argentina-Inghilterra. La mano dei Dios è il più grande gol. Giorgio Martino era in tribuna stampa all'Azteca in diretta a Rai 2. Io vi porto addirittura qualcuno che era in campo e Diego, dopo il gol del secolo, lo va. Io ho la pelle d'oca. Io, pensate l'ospite che sto per presentarvi, che era lì in campo e Diego gli va a baciare la fronte. Salvatore Carmando, ciao Carmando.
4: Ecco, grande.
2: E Giorgio Martino che ti saluta.
5: Giorgio, che grande.
4: Salvatore, io devo sempre, ogni volta che sento il nome Salvatore lo devo ringraziare, perché è stato Salvatore, è stato più che un amico nella mia storia professionale, proprio per queste cose. Io ho potuto fare delle interviste a Diego solo ed esclusivamente grazie a Salvatore, quindi
2: bello.
4: Un regalo quello che mi fai per fargli dire grazie veramente di persona, ecco, non per interposta persona.
2: Hai visto?
4: A poter dire grazie ancora adesso, un grande abbraccio a Salvatore, è una cosa bellissima.
2: Salvatore Carmando, 40 anni dopo, ieri abbiamo visto che dicevi
5: Salvatore? Sono passato 40 anni.
2: Siamo invecchiati tutti. Salvatore, tra l'altro bellissimo, in televisione stiamo vedendo una foto stupenda di Diego che ti bacia, no? E senti Salvatore, fa quel gol, tu che eri in campo, no?
5: Sì.
2: Che sensazione hai avuto? Cioè, avevi capito che era il gol della storia del calcio?
5: Sì, una sensazione che penso che dopo 40 anni mi ricordo ancora la gioia e qualcosa che è stato, ma io non l'ho visto mai a fare un gol così, veramente è un giorno da ricordare, si ricorda sempre.
2: Si ricorderà sempre, anche perché davvero in quella partita c'è tutto, c'è la mano di Dios, c'è il gol più bello, ci sono le Falkland, c'è Diego che vuole vincere per un popolo. Era felice.
5: A lui, quando siamo partiti, ha detto che vinciamo questo mondiale, lo vinco perché sono il più forte di tutti. E infatti l'ha vinto.
2: E lui da bambino disse: io un giorno vorrei andare a giocare ai mondiali e vincerli.
5: Esatto, è vero, lo diceva sempre Diego.
2: E d'altronde ci ha deliziati.
5: Adesso ti do una bella notizia.
2: Dammela.
5: A ottobre vado in Argentina a trovarlo.
2: A ottobre vai a Buenos Aires, Salvatore?
5: Sì, vado a trovarlo sulla tomba.
2: Ma vai in occasione del doppio compleanno? No,
5: per me mi hanno fatto un grande regalo.
2: Vai in occasione.
5: Non posso dire i nomi, mi hanno fatto uno e quattro giorni in Argentina, mi hanno fatto un grande regalo e lo vado a trovare.
2: Sentiamo l'emozione della tua voce, ma andrai, siccome voi siete nati un giorno di differenza.
5: È un gruppo che andiamo tutti quanti.
2: Ma vai nel giorno del compleanno di Diego?
5: Sì, esattissimo.
2: Che poi il giorno prima è il tuo compleanno.
5: No, il compleanno il 29 è mio e il 30 è
2: il... Appunto, il giorno prima è il 29 è il tuo e il 30 sarà il suo. E Giorgio Martino, questi poi sono, no, i racconti della... La vita è questa, è Carmando che a distanza di anni dice: mi hanno fatto un regalo, andrò a trovare Diego. Giorgio.
6: È vero, anche perché il legame di Diego con Carmando è stato enorme. Cioè, oggi sembra tutto semplice fare, no? Che il calciatore è importante, prestigioso, dice e fa quello che vuole. A quell'epoca no, c'era un senso di rispetto per le regole, per le prassi, per i regolamenti, per le tradizioni. Il fatto che Diego riuscisse a individuare in Carmando la persona giusta dal punto di vista umano, prima ancora
2: umano, ma sai perché, Giorgio? Sai perché? Perché Diego era bersagliato da tutti, ognuno gli chiedeva qualcosa. Carmando non gli ha mai chiesto nulla. Carmando non gli ha mai chiesto nulla, perciò Diego voleva bene a Carmando.
6: Però gli ha dato, non gli ha mai chiesto nulla, ma gli ha dato tutto.
2: Gli ha dato tutto, e certo gli ha dato tutto.
5: Guarda Martino, ti voglio dire solo una cosa, guarda. Allora tu pensi in Messico 86, che ci stavano 500-600 mila persone, Diego è impazzito, no? Allora disse io a tutti i giornalisti italiani: facciamo una cosa, gli faccio io un regalo a voi, venite nel, andate da Diego, non possono parlare i giornalisti italiani, li vogliamo far venire a Alcatraz, io l'ho messo in roba.
2: Era un bunker, era inavvicinato.
5: Esatto, alle 3 del pomeriggio venivano tutti gli italiani giornalisti e così Diego parlava. È un regalo che gli ha fatto tutti i giornalisti italiani, perché con Diego io l'ho aiutato moltissimo a tutti i giornalisti italiani.
2: Io, caro...
5: Dimmi.
2: No, ci tenevo a dire questa cosa del rapporto e del feeling, perché Giorgio Martino l'ha dipinto umano. Cioè, pensate che Carmando, italiano, stava a Napoli, anziché fare il mondiale con l'Italia, Diego se lo porta nell'86 in Argentina, per farvi capire che rapporto c'era tra Carmando e Maradona.
6: E devi tornare indietro di 40 anni. 40 anni possono sembrare pochi, ma dal punto di vista dei nostri comportamenti, delle nostre situazioni, era un abisso. E quindi quel fatto, quel gesto, quel fatto, quella decisione di Diego era un qualcosa di rivoluzionario veramente.
2: Io vi voglio ringraziare, è stata un'emozione speciale. Salvatore Carmando, grazie.
5: Ciao Martini, grazie.
6: Io ti ringrazio proprio perché hai fatto una cosa bellissima.
2: Grazie Giorgio, grazie.
5: Grazie ragazzi. Grazie
2: a te. Allora, grazie. Vincenzo Perna dal coordinamento mi segnala che c'è una battuta, immagino ironica. Voi sapete che c'è il campionato del mondo a 48 squadre, è la prima volta, e il presidente della FIFA Infantino, stuzzicato sull'Italia, ha detto: la prossima edizione, quella che si farà in Spagna, Portogallo e Marocco tra 4 anni, la facciamo o a 72 o a 102 squadre, così facciamo parte... non è... Ah, allora ho sbagliato tutto, a 64 o a 208, così partecipa l'Italia. Devo dire che Infantino, che è un uomo di calcio, forse questa battuta del cacchio se la poteva risparmiare, anche perché io non è che faccio fatica a pensare che Infantino faccia il mondiale a 62 o a 208, perché il volume di affari e di soldi crescerebbe, e credo che lui abbia a cuore solo quello, non certo il calcio, solo le finanze. Voglio tranquillizzare a Infantino. Presidente, noi ci verremo ai mondiali senza che lei allarga, anzi le dirò di più. Non sono neanche tanto sicuro che lei tra 4 anni sarà ancora lì, perché aspettiamo cosa accade in questi mondiali, aspettiamo le indagini che verranno aperte dalla magistratura, aspettiamo tutti i bordelli che emergeranno in Messico, in Canada e negli Stati Uniti con Trump, e poi dopo

0: È da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Siamo pronti per farvi ascoltare gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Se uno vuol vedere l'aspetto simpatico della faccenda, può darsi che scaramanticamente
3: che porta bene, che magari Allegri porta il Napoli in finale di Champions.
2: Magari poi dopo vince.
3: Ha ragione.
2: Scaramanticamente il popolo napoletano fa questa considerazione sperando nell'esatto contrario. Sì, perché
3: siamo diventati troppo severi?
2: No, ma è che ci si dimentica sempre o quasi sempre che le vittorie non sono determinate solo da un fattore, in questo caso c'è il fattore dell'organizzazione del club e della bontà dei giocatori. Se queste tre cose si incastrano, allora si vince. E contemporaneamente stimolare chi magari ha dei vecchi dogmi di impostazione di gioco a fare un piccolo aggiornamento, ma comunque non si può mai trascendere. Perché magari poi dopo c'è anche qualche considerazione pesante che non va mai bene.
3: Non bisogna mai andare oltre.
2: Educazione.
3: Ha ragione, bravo direttore.
2: E quindi se poi dopo la storia fa sì che è fatta dagli uomini, fa sì che Ancelotti si è riscattato, José ha sempre fatto bene, ma non si può neanche discutere della gente che vince così tanto parlando di Ancelotti, di Mourinho, di Allegri. Quando vincono così tanto, di sicuro sanno fare il loro mestiere. Esteticamente si può storcere il naso più o meno, ma sanno fare il loro mestiere.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: non si è fermato all'alta dei carabinieri ed è fuggito contromano sul lungomare di via Caracciolo, provocando un tragico incidente costato la vita a un uomo di 60 anni residente a Grumo Nevano. È accaduto ieri sera intorno alle 22:30 nei pressi del molo degli Aliscafi. Secondo la ricostruzione dei militari, un 29enne alla guida di uno scooter Honda SH con a bordo una donna di 27 anni avrebbe tentato di sottrarsi a un controllo percorrendo la carreggiata contromano. Durante la fuga ha investito il pedone, che è morto sul colpo. I due occupanti dello scooter sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale del Mare. Il conducente è risultato privo di patente e assicurazione ed è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Sempre cronaca: la procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia sul corpo di Francesco Dergano, l'operaio di 23 anni di Marcianise, morto dopo 4 giorni di agonia in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto a Trento La Ducenta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Aversa, che stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo dell'incidente. Si conclude invece dopo oltre 3 anni la latitanza alla fuga di Gennaro Balsamo, ritenuto dagli investigatori vicino al clan di Lauro. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri nel centro di Napoli mentre lavorava come facchino per una ditta di traslochi. Dovrà scontare una condanna superiore ai 10 anni di carcere per associazione mafiosa, estorsione, rapina, traffico di stupefacenti ed evasione. Andiamo con lo sport, il calcio. Sono ufficialmente iniziati i mondiali del 2026, ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Nella gara inaugurale il Messico ha superato il Sudafrica per 2-0, mentre la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1. Questa sera in programma le sfide tra Canada e Bosnia. Intanto il Napoli continua ad attendere il via libera per annunciare il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Entro il fine settimana dovrebbe tenersi l'incontro decisivo tra il tecnico livornese e il Milan per definire la risoluzione del contratto che consentirebbe l'avvio ufficiale della nuova stagione in azzurro. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi con l'informazione di Kiss Kiss Napoli.

0: Ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Bene.
0: Venerdì. Che ti sei contizzato?
1: Non so, venerdì 12 giugno 2026, e per non fare sempre le stesse cose.
0: Vabbè, non è che però fai cose stupide.
1: Manca poco
0: al weekend.
1: Al weekend.
0: Perché oggi
1: lo
0: venerdì.
1: Accetto.
0: No, lo devi accettare perché è una verità oggettiva. Tra poco ci sarà il weekend in cui vi lasceremo liberi, lo sapete. Sabato e domenica non siamo in onda, quindi state tranquilli, sereni, e poi torneremo lunedì a rompervi le palle per un'altra settimana.
1: Esatto, salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia. Senti che standing ovation,
0: È Simone Zagaria, siamo sicuri? Che io vedo un Josué da qualche parte.
2: Josué sta cercando Simone Zagaria.
0: Tutti vogliono fare i fonici dello show di Enzo e Mario perché si divertono. Come vi divertite voi, cari amici? Noi siamo pronti per partire, abbiamo tante cose da fare. Oggi due format.
1: E mo se cosa soprattutto.

0: Qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, come certo. sempre pronti a certo. parlare un po' con voi, di certo. voi, e basta. Perché sei contizzato? Ma perché oggi questa cosa? Ogni tanto prende le fisse.
1: È divertente.
0: Beh, per te forse è divertente.
1: È divertente per me.
0: Oggi abbiamo detto ci sono due format, perché c'è il canonico venerdì divertimento in seconda ora.
1: Ma torna, ogni tanto torna, non è che è un giorno, questo format torna, sbuca quando succede qualcosa, e partiamo prima dal qualcosa e poi dal format.
0: Sì, quando vogliamo noi, in sostanza.
1: Esattamente, esattamente. Perché chiaramente il mondo pullula, ma che dico pullula, dico pollola di polemiche.
0: E tu pollola lo fai tu.
1: E quindi, amici, torna il nostro spazio polemiche, perché
0: quindi dobbiamo alzare il ditino. Amici, e quindi c'è polemica.
1: Due cappuccini e due cornetti, non dirò mai la parola brioche. Per un totale.
0: Ma cos'è? La briochina è quella nel pacco che trovi al supermercato, le briochine.
1: Allora, cominciamo a fare una petizione.
0: Cornetto.
1: Non si dice il cornetto, si chiama cornetto.
0: Vabbè, al
1: lo
0: nord.
1: Chiama brioche fuori da qui.
0: Al nord, cappuccio e brioche.
1: Non esiste.
0: Dicono così.
1: Due cappuccini e due cornetti, totale 18 euro. È questo lo scontrino pazzo che insomma è stato fotografato.
0: Sicuro
1: dopo...
0: che c'è scritto pazzo?
1: Sì.
0: Ah, non c'è un'altra consonante?
1: No, perché poi quello è quello che ha detto.
0: Ah, ok, l'esclamazione.
1: Insomma, è stato fotografato dopo una colazione consumata in una pasticceria al centro di Milano, tra Piazza Duomo, insomma, nel centro proprio, okay, quindi vicino a Piazza Duomo.
0: Sì.
1: Voi mi direte, grazie. Vicino Piazza Duomo, sai che costa più, tutto di più. Insomma.
0: Sì, però quel tutto di più deve essere sempre ponderato, secondo me, dai.
1: Un conto che ha lasciato il cliente senza parole, che riaccende sempre il solito dibattito sul costo della vita nelle varie piazze importanti d'Italia.
0: Sì.
1: Nel
0: che approfittano un po'.
1: Sì, nel dettaglio sullo scontrino compaiono due cappuccini al prezzo di 4,50 euro ciascuno, cioè tenete a mente, per un totale quindi di 9 euro, e due cornetti che chiamano brioche sullo scontrino, mi sfugge il perché, farciti, anche loro 4,50 euro ciascuno. 18 euro totale.
0: Sì, quattro cose alla media di 4 euro e qualcosa l'una, appunto. Sì.
1: Hanno deciso, insomma, di condividere questa esperienza sui social e sui giornali, per insomma questa considerazione riguardo i prezzi fuori portata per poi una semplice colazione.
0: Ho capito che dipende dove stai, però puoi farlo comunque, pagare un po' di più, ma non così tanto di più.
1: Ecco,
0: dai,
1: ha detto colui che ha scattato questa foto allo scontrino: comprendo che nel centro storico di Milano i prezzi siano generalmente più elevati rispetto a altre zone.
0: Sì, però.
1: Ma spendere 18 euro per due cappuccini e due cornetti è eccessivo a prescindere. Questa segnalazione comunque si inserisce nel più ampio dibattito sul costo della vita nelle grandi città. A Milano poi non ne parliamo, perché è la città più cara d'Italia.
0: Però in generale i prezzi si stanno aumentando un po' in tutte le città. C'è
1: anche
0: questa
1: un
0: corsa.
1: Semplice caffè.
0: Sì,
1: costa
0: la
1: tanto,
0: corsa aumentare tutto in maniera vertiginosa, che bene non fa. Poi è ovvio, se tutti si allineano e aumenta tutto così, uno dice perché non farlo.
1: Amici, quando gli scontrini. Okay, gli scontrini.
0: Scontri piccoli sarebbero.
1: Fanno parlare di loro.
0: Interveniamo noi.
1: Interviene proprio un format che ci c'ha fuori così all'improvviso.
0: Ci c'ha fuori. Ci
1: format
0: c'ha fuori.
1: Originale, che ha una sigla originale,
0: certo.
1: Che ci è stata copiata
0: prima ancora che noi esistessimo.
1: Esatto, ma comprensiva di Iva Zanicchi.
0: Esatto, sì, più Iva.
1: Più Iva.
0: Qual è il format?
1: Torna dopo tanto tempo il nostro ok, il costo è giusto. Cioè, mi sembra quella lì la sigla.
0: Vai, vale, Mario. Ehi.
1: Amici.
0: Allora dobbiamo parlare della
1: sigla. Veramente.
0: No, è la nostra.
1: È la nostra.
0: Sì, certo.
1: Sembra tale quella quell'altra.
0: No. Dobbiamo parlare del prezzo, del costo della colazione per antonomasia. Quindi facciamo la combo cornetto e cappuccino.
1: È bella così. sigla.
0: Ma che fa?
1: Pure di Mazzanico. No.
0: Simone Zaccaria, pur di non farmi parlare, ha messo la musica a palla come se fosse Tomorrowland.
1: Amici, e allora, ok, il costo è giusto. Sì. Dovete dirci, secondo voi, quanto dovrebbe costare una colazione al bar a base di cornetto e cappuccino.
0: Poi, se voi di solito vi prendete il succo di frutta e il caffè,
1: chi
0: un'altra cosa,
1: ce
0: ne frega una mazza. È giusto per fare l'esperimento sociale. Secondo voi la colazione fatta a base di cornetto e cappuccino, quanto deve costare?
1: Quanto deve costare, che signora Carla?
0: Allora, vi faccio un calcolo molto semplice. Sì. Il cornetto quanto dobbiamo pagare?
1: Dai. Un euro,
0: un euro voglio aumentare, ti dico 1,20 euro, proprio perché voglio andare un po' più su. Il cappuccino, se il caffè costa ormai mediamente, anche se anche 10, di più spesso, diciamo 1 euro e qualcosa, il cappuccino un po' più, 1,50 euro, dai, 2,70 euro cornetto e cappuccino è overpagato, ma va bene.
1: Offerta 2,50?
0: 2,50 può essere una rotondità buona, dai, 2,50-2,70.
1: Diteci la vostra, magari anche se siete al bar in questo momento, oppure avete un bar
0: di fiducia.
1: Quanto dovrebbe costare secondo voi una colazione al bar a base di cornetto e cappuccino? 342-00-00 107.000 caffè, appunto.
0: Arriva apposta Alex Britti, cioè lui sapeva allora, che sarebbe stato questo l'argomento.
1: Ci tengo a chiarire, non quanto dovrebbero costare 7.000 caffè.
0: No, quelli li canta Alex Britti e va bene così. Cappuccino e cornetto.
1: Quanto dovrebbe costare? Fatevi due calcoli e fateci sapere. Alex Britti adesso.
2: 7.000 caffè.

0: perché ho la caramella.
1: Ah, e quindi sei Maria De Filippi all'improvviso. Oggi lui...
0: la busta. Ma se, ho preso la caramella.
1: E quindi devo per forza parlare
2: con te. Oggi è incontenibile. Aiuto.
1: Ok, il costo è giusto, è tornato ed è tornata anche un po' la mia voce grazie a questa caramella gentilmente offerta dal nostro Simone Zagaria.
2: Grandissimo.
1: Ok, il costo è giusto, è tornato da un po'. Vi stiamo chiedendo quanto dovrebbe costare secondo voi una colazione al bar che preveda cornetto e cappuccino.
2: Come sta Tina Cipollari?
0: A Tina Cipollari.
1: Con la caramella.
2: Ti racconto la storia di Vince che ci scrive: ciao amici, vi racconto una cosa. Mi sono trasferito in Svizzera 8 anni fa e la prima cosa che ho fatto, come giusto che sia, è iniziato a lavorare. Prendo un paio di colleghi e gli dico: andiamoci a prendere un caffè così per conoscerci.
1: Sì.
2: E dico di andare a prendere un caffè, che fai? Non offri? E certo, prendiamo 4 caffè.
1: Sì, Svizzera.
2: In 4, sì, ho pagato 20 euro.
1: Ammazza!
2: Perché il caffè in Svizzera costa appunto sui 4,50 di media, diciamo così, e fa pure schifo. Volevo morire.
1: Cazzarola, 4 caffè.
2: 20 euro.
1: 20 euro, arrivederci, non mi vedete mai più.
2: Sì. Però non so se era solo lì o il prezzo poi è generico. Lui ha detto così più o meno.
1: Vediamo
2: in
1: invece con il cappuccino secondo voi, vai. Ascoltiamo i vostri buonasera.
3: Vabbè. Se Mario, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sono Marcomo.
2: Ciao Marcomo.
1: Marcomo.
2: È da parecchio.
3: Ma io vi seguo sempre.
2: Bravo.
3: Vi volevo dire che qua a Como i cornetti sono i fagiolini. Hai presenti i fagiolini, quelli verdi?
1: I fagiolini.
3: Quelli, quando tu chiedi i cornetti.
2: Ah, i fagiolini proprio.
3: Quelli. Quando io ho detto la mattina al bar un cornetto, per favore.
1: Veramente.
3: Il mio guarda è strano.
2: Cioè i legumi.
3: Si chiamano brioche per questo motivo. Perché i cornetti sono ad agosto.
2: Vabbè.
3: Ciao ragazzi.
2: Ma non l'avrei mai detto. Cioè, vabbè, fagiolini intendiamo quelli. Il legume.
1: Spero
2: il legume, sì.
1: Tu li abbia denunciati.
4: 3 euro un caffè e un cornetto. O un cappuccino con un guadagno del 1000 per 1000. E io troppo buono.
1: 3 euro, mi pare di aver capito 3 euro.
2: Sì, ha detto così.
5: Quando andavo a scuola circa 13-14 anni fa,
1: sì.
5: Uscivo dal treno, mi fermavo al bar e mi ricordo che quel 2 euro prendevo il cornetto al cioccolato e il cappuccino, il bicchiere di vetro quello lungo. Ragazzi, 2 euro.
1: Sì.
5: Ora
1: sì.
5: Un cornetto costa 1,50 e un cappuccino costa tra i 2 e i 2,50.
1: Beh sì,
2: cioè cappuccino 2,50 euro è tantino, però
1: ma
2: dai.
1: Mi sa che quella è la media.
6: Allora ragazzi, io penso che va in base anche dove vai a fare sta colazione.
1: Sicuramente,
2: sì.
6: Perché un cornetto penso 1,50 euro e un cappuccino 2 euro, 3,50 euro. Anche nei quartieri un po' più popolari, però
1: puoi trovare
6: un cornetto fatto buono, no? Che win,
1: certo.
6: A fare colazione il prezzo sale. Però io penso che secondo me seduta a tavolino un cornetto e un cappuccino è ben pagato sui 5 euro 5,50 euro.
1: Sì, con la seduta a tavolino il servizio pare
2: sì, il cosiddetto coperto
1: sì,
2: tra virgolette. Amici. Il cosiddetto coperto tra virgolette.
7: Amici.
2: Poi Terry.
7: Allora, quando andiamo a fare colazione al bar io e Antonio spendiamo in genere intorno ai 5 euro in due. Prendiamo il solito cornetto vuoto a cremo, quello che è, il prezzo è sempre uguale.
1: Okay.
7: E poi un caffè che non è proprio un caffè, è tra un caffè e un cappuccino. C'è cioè un caffè particolare.
2: È un cappuccino.
7: E spendiamo intorno ai 5 euro in due. E anche seduti e accomodati.
2: Sì.
7: Ci accomodiamo. E secondo me va bene, è giusto. Non lo facciamo spesso, ma ogni tanto ci prendiamo questo quarto d'ora.
1: Fate bene, dai.
7: E secondo me è giusto.
1: È giusto.
7: Due persone intorno ai 5 euro.
2: Sì, come prezzo mi sembra giusto.
1: Quindi, è lineare al tuo.
2: Sì, non ho capito questo ibrido tra caffè
1: e
2: cappuccino.
1: Il cappuccino.
2: Esatto, il cappuccino è pure bello. Sì, dipende dalle parti d'Italia. O cappuccino o cappuccino.
1: È tornato il nostro ok. Il costo è giusto. Vi stiamo chiedendo quanto dovrebbe costare secondo voi, ovviamente in base ai vostri ragionamenti, al bar questa colazione qui, cornetto e cappuccino.
2: Sì, ha detto a 88, comunque Antonio è un eroe, fa pure colazione volutamente con Teresa, pensa tu che sacrifici.
1: 342 00 00 100, cornetto e cappuccino, quanto dovrebbe costare al bar? Fate tutti i ragionamenti del caso,
2: fate i calcoli e poi ci scrivete.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: programma che ok, il costo è giusto.
1: Originale, esatto. Formato originale che ci è stato fregato prima della nostra nascita, ma comprensivo Diva Zanicchi, chiaramente.
0: Esatto. Secondo voi, amici, quanto dovrebbe costare una colazione al bar a base di cornetto e cappuccino? Fate tutti i calcoli, i ragionamenti, anzi i ragionamenti che fate, diteceli proprio.
1: Sì,
0: che ci interessa poi capire il vostro parere.
1: Dite che il costo dell'elettricità per la lavastoviglie,
0: sì, tutto,
1: bisogna
0: tutto.
1: Contare tutto.
0: Diteci proprio il vostro pensiero in toto e ascoltiamo.
2: Perché c'è la gara di cappuccino, c'è una gara specifica a livello mondiale.
0: In che senso c'è la gara?
3: Oramai sono notizie che non fanno più notizie, i prezzi fuori controllo.
1: Bisognerebbe
3: stare un po' più attenti e fare colazioni al banco anziché farsi servire al tavolo.
1: E qui c'è una polemica nella polemica, sì, dice.
0: C'è un consiglio anche.
4: Sai, Renzo Barone che stava mandando messaggi. 5,50 euro, cornetto e cappuccino. Domanda, non per polemizzare.
1: Prego.
0: Perché? Era un'analisi sua.
1: Era un'analisi, ci sta.
5: Ragazzi,
1: dai.
5: Purtroppo se facciamo i prezzi di Napoli, ovviamente sembra tanto un cappuccino 2,50 euro. Io che vivo in Belgio magari lo pagherei 2,50 euro.
1: Lì quanto?
5: I costi ci sono, costi personale, tutto.
1: Assolutamente.
5: Servizio, quindi ora quando torno giù in vacanza e sento cornetto e cappuccino 3 euro, dico, ma da fatti, in realtà si parla già sui 10 euro, cornetto e cappuccino
1: in Belgio?
5: In altre parti di Europa, poi non so le altre parti del mondo.
1: Vedi, lui dice siamo anche fortunati dalle nostre parti a pagare anche 5 euro.
0: Però poi è sempre proporzionato, cioè paghi tanto, però al tempo stesso lì magari guadagnano di più in generale, ci sono stipendi ad esempio più alti, no?
6: Ragazzi, dipende pure se prendete un cornetto a marmellata. A scelta poi
0: di che tipo,
6: tavola, albicocca, pisca,
0: sì,
6: o un cornetto a marmellata.
0: C'è differenza.
1: Cornetto a marmellata costa di più o costa meno?
0: Secondo me costa di più perché è più corposo, ed è a marmellata.
7: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
7: Io ogni tanto pratico, la mattina faccio colazione al bar.
0: Siamo praticante.
7: Piedi al bancone. Varia sui dai 3,20, 3,30, 3,50 euro per un cappuccino e un cornetto.
1: 3,50 euro.
7: Delle volte in due si arriva a 6,60 euro, 6,80 euro. Questo è in provincia di Napoli, ovviamente.
0: Ok, vabbè, sui 3 euro non mi sembra male.
1: Lo accetto, secondo me. Dai.
0: Sì, no, accettare lo accetti, però. Diciamo che rispetto a prima, ovviamente si sa che non sono più quei prezzi lì, non puoi fare quei tipi di ragionamenti. Però 3 euro, dai.
1: E passa la paura.
0: Sì, dai, ci sta. ci sta. Ti leggo anche Clemente che dice: ciao amici, a Ercolano la mattina la mia colazione si aggira intorno ai 3 euro.
1: Vedi?
0: Quindi anche lui su questa cifra qua. Può andare, ce la
1: quella
0: facciamo
1: di cornetto e cappuccino, credo.
0: Sì, non ha specificato, credo di sì.
1: Beh, continuate. Magari se c'è qualcuno che assiduamente frequenta il bar e ci dice quanto spende per cornetto e cappuccino, se li prende, chiaramente. Ci dite la realtà dei costi.
0: Anna, ad esempio, manca a farla apposta, ci scrive proprio questo: dal centro storico. Caffè schiumato prende lei, quindi diciamo anche qui è una sorta di ibrido tra...
1: Beh, schiumato costa relativamente in più. Sì.
0: Non credo, penso più si avvicina al costo caffè che cappuccino. Però vabbè, dice: dove faccio io colazione con mio marito, due cornetti e due schiumati, paghiamo 4,40 euro al tavolo.
1: Per due.
0: Sì, quindi 2,20 euro a testa. Essendo un amico, non ci fa pagare il servizio, perché sennò bene o male siamo sui 5 euro. Vabbè, lì c'è poi anche il rapporto, fedeltà, cliente fisso, eccetera. Quindi ti toglie quella cosina, però se no comunque veniva sui 5 euro.
1: Ok, il costo è giusto. Quanto dovrebbe costare secondo voi una colazione al bar a base di cornetto e cappuccino? Chiaramente fate tutti i dovuti ragionamenti in base a tutti i costi e i chiari aumenti che ci sono oggi.
0: Ragionate con noi, proprio diteceli i vostri ragionamenti,
1: esatto,
0: che ci piacciono.
1: Tutto questo al 342 00 00 100. Adesso un po' di musica e poi torniamo con i vostri ragionamenti.
0: You used to call me on my, you used to, you used to.

0: Tuca Macareni, e c'è
1: sì.
0: Mario.
1: Sì, anche il sottofondo mi è molto latineggiante. Sì.
0: Tuca Macareni.
1: Un po' sì. Così, lo è.
0: Devi leggere qualcosa, qualche magari ragionamento degli amici.
1: Vediamo.
0: Ok, il costo è giusto.
1: Ad esempio, Nicola dice: da molto tempo che non vado a fare colazione al bar. Io, mia moglie e mia figlia, per tutte e tre ci vorrebbero circa 10 euro. E mi sembra un po' troppo, dice lui.
0: Vabbè, certo. Diciamo che una tantino. Volta ogni tanto.
1: Sì.
0: Va bene anche, certo, poi andare sempre è complicato.
1: Poi diciamo sposta il discorso su un'altra tipologia di colazione o comunque di ordine. Tonino dice: bar a Mondragone, due tè, io e mio amico 10 euro.
0: A Mondragone a Milano?
1: Due tè.
0: Io e te.
1: Cioè io non so, oggi lo sto un po'
0: ma
1: perdendo.
0: È venerdì,
1: Tu pensa anche Zagaria sta annuendo, mi sta dando ragione.
0: No, sta ridendo con me.
1: No, non è vero. Poi Ame dice: io non riesco a uscire di casa senza fare colazione. Non mi piace farla al bar, preferisco farla a casa, ma perché vuole stare rilassato in pigiama.
0: Certo.
1: Dice: comunque per me cornetto e cappuccino 3 euro.
0: Beh,
1: è il suo costo giusto.
0: Secondo me è quella soglia che metterebbe un po' d'accordo tutti, credo.
1: Sì, grosso modo sì.
0: Tranne forse i gestori del bar che
1: cercano comunque un po' di aumentare in qualche modo i prezzi, comunque sono un po' più alti secondo me di media, però 3 euro non è male, dai.
0: Se c'è qualche gestore del bar di un bar in ascolto, chiaramente senza dirci il nome del bar, non è che ci faccia sapere quanto costa, dovrebbe costare effettivamente.
1: Ma anche rispetto al suo pensiero, ai consumi, eccetera, ci può raccontare l'esperienza in maniera diretta.
0: Quanto dovrebbe costare secondo voi una colazione al bar a base di cornetto e cappuccino? Diteci un po' tutti anche i vostri ragionamenti, 342 00005.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Azione. Poi però lo stesso Conte dice il secondo è il primo dei perdenti e lì non posso condividere più, perché sono, è lui che, non, che va in contraddizione con quello che ha detto prima. Non è che io una volta condivido, una volta non condivido perché sono pazzo. Io mantengo la mia linea, che per me è un buon risultato essere competitivo, arrivare nelle prime posizioni di classifica, e Conte la pensa come me. Poi improvvisamente lui la pensa diversamente.
1: Ti vorrei chiedere una cosa, Paolo, come pensi del ritorno di Mourinho al Real Madrid? Ti abbraccio.
0: Per il ritorno?
1: Di Mourinho al Real Madrid.
0: Ma è una cosa strana, non lo so sinceramente, io la vedo in un'altra maniera. Per quanto Mourinho è carismatico, sa gestire i campioni, loro faranno una super squadra piena, c'hanno già una super squadra piena di campioni, e quindi potrà anche vincere, potrà gestire tutto quello che vuoi tu, ma per me quando c'è quella squadra io metto l'allenatore. Secondo me io allora mo quest'anno vinceranno, l'anno scorso non hanno vinto. Io invece avevo apprezzato la scelta di andare con Xavi Alonso, non hanno avuto pazienza, erano secondi a pochi punti dal primo posto quando hanno esonerato Xavi Alonso ed erano ancora dentro la Champions. Quindi secondo me è stato un esonero frettoloso, però loro sono il Real Madrid, è un'altra dimensione, si possono permettere tutto, di fare esoneri frettolosi, di prendere Mourinho, possono fare il cavolo che vogliono, perché tanto poi hanno i migliori giocatori al mondo in ogni ruolo e quindi si può fare. Siamo noi che dobbiamo stare attentissimi alla scelta dell'allenatore, perché per noi è proprio fondamentale la scelta del, noi Napoli dico.
1: Speriamo bene, ciao Paolo.
0: No, grazie. Abbiamo ancora quanto tempo? Ah, va bene, abbiamo 3 minuti, quindi vado con un messaggio. Per me Conte è stato ringraziato abbastanza per lo scudetto che ci ha fatto vincere e non è stato criticato abbastanza per il secondo anno. Purtroppo non riesco mai a prendere la linea per dirlo, però ho letto il messaggio. Puoi chiamare adesso, perché non c'è in questo momento nessuno in onda. Se mi hai ascoltato puoi elaborare meglio il concetto, comunque... l'ho letto. Andiamo a un altro messaggio. Paolo, noi siamo passati da Conte, piglia in Siria, Allegri, se vince è solo perché la squadra è forte. Roberto, no, va bene, non è questione, mo Conte ha avuto migliaia di complimenti, almeno da me, ma penso un po' da tutti. E ha avuto qualche critica quando ci sono state partite che onestamente erano meritevoli di critica. Allegri avrà lo stesso trattamento, penso, da tutti. Non credo che, io mi auguro che non ci siano persone che vanno col pregiudizio. Pregiudizio dovete prenderlo da tutte e due le direzioni, che a me non piace. Non piace il pregiudizio positivo, non piace il pregiudizio negativo. A me non piace il pregiudizio. Noi teniamo le partite, quando vediamo la partita ci facciamo un'idea, quando c'è una bella fetta di campionato ci facciamo un'idea, di stagione, campionato, Champions, ci facciamo un'idea su quel periodo. Poi ogni partita la possiamo rivedere, analizzare, guardare le statistiche, vedere offensivamente che si è prodotto, difensivamente che cosa si è fatto e poi poi alla fine proprio dare la nostra opinione. Non partire con l'opinione prima che si gioca, prima di tutto questo. Michele.
2: Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: Paolo, una considerazione. Io sono un po' preoccupato per l'età media della squadra, perché vedo che ci sono dei rinnovi tipo Spinazzola, Politano, Rachmani, rinnovi pluriennali, quindi ci porteremo questi giocatori fino all'età di 35-36 anni. Cioè, mi sembra un po'...
0: L'ho detto sempre, questi rinnovi di 4-5 anni a giocatori che hanno superato i rinnovi di 3-4 anni a giocatori che hanno superato i 30 anni non li condivido.
2: E infatti... Infatti proprio per questo dico che sono un po' preoccupato per questa cosa, perché io sinceramente avrei lasciato andare via tranquillamente per esempio Spinazzola, faccio un nome per dire Spinazzola ma come per dire anche altri, anche uno tra Anghissa e Lobotka, anche Politano. Avrei
0: guarda in qualche caso lo sai che succede, che probabilmente si farà tutto quello che dici tu che io condivido, abbassare l'età media, abbassare il monte ingaggi, ma si cercherà di farlo in un paio d'anni, non tutto di un colpo, tutto di un colpo mandarli tutti via, i cosiddetti senatori, quelli over 30, mandarli tutti via in un colpo si è ritenuto forse che poteva essere eccessivo e traumatico, no, per la squadra. Allora si farà in due tronconi, credo, mi pare di aver capito.
2: Però io non credo a questo punto, perché ormai hanno rinnovato tutti, penso che solo quando...
0: No, vediamo, sì, ho capito, poi rinnovare e restare non è detto che tutti quanti restano.

0: resti, no?
1: Va bene, lo spero.
0: No, a volte succede anche questo nel calcio, che si allunga per avere la garanzia di non perderli a zero, e perciò si allungano i contratti. Ciao Michele, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ultimo messaggio di Lino, ripropongo, spero mi legga questa volta. Ecco qua. Una cosa è arrivare secondi a 15 punti di distanza, a febbraio se sei già fuori da tutte le competizioni, come tifoso preferisco arrivare terzo o quarto, ma magari a 5 punti di distanza dalla prima, significherebbe che ho lottato fino alla fine. E certo, io anch'io sono per le distanze e per i punti ottenuti più che per il piazzamento. Cioè, se io faccio 83 punti e quando faccio 83 punti arrivo terzo, ma io so di aver fatto 83 punti. Se io ne faccio 76, arrivo secondo anche per grandi demeriti degli avversari, ma con 76 non so quante volte si può arrivare secondi. Quindi sono d'accordo con questo tipo di valutazione. Vi lascio a Vincenzo Perna per le news, poi c'è Cannavo con Calaio. Ah, poi c'è sempre Vincenzo Perna, però con Calaio per il calcio della sera. Ringrazio Simone Zagaria in regia, ci sentiamo per 442 lunedì alle 18. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca: non si è fermato all'alta dei carabinieri ed è fuggito contromano sul lungomare di via Caracciolo, provocando un tragico incidente costato la vita a un uomo di 60 anni residente a Grumonevano. È accaduto ieri sera intorno alle 22:30 nei pressi del molo degli Aliscafi. Secondo la ricostruzione dei militari, un 29enne alla guida di uno scooter con a bordo una donna di 27 anni avrebbe tentato di sottrarsi a un controllo percorrendo la carreggiata contromano. Durante la fuga ha investito il pedone, che è morto sul colpo. I due occupanti dello scooter sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale del Mare. Il conducente è risultato privo di patente e assicurazione ed è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Sempre cronaca, due persone sono state arrestate dalla polizia durante i controlli straordinari a Piazza Garibaldi nell'ambito del piano stazioni sicure. Il primo arresto è scattato in via Pica dopo la segnalazione di una rapina. I poliziotti arrivati sul posto sono stati avvicinati dalla vittima, che presentava diverse scoriazioni agli arti superiori. La persona ha raccontato di essere stata derubata con violenza del portafogli e del telefono cellulare. Gli agenti sono riusciti a bloccare poco dopo il presunto autore della rapina, un uomo con precedenti penali anche specifici. La refurtiva è stata invece recuperata e restituita alla vittima. Nella stessa giornata i poliziotti hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un'altra persona in cambio di una banconota. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato addosso e hanno trovato 20 involucri di sostanza stupefacente. E si conclude invece, dopo oltre 3 anni di latitanza, la fuga di Gennaro Balsamo, ritenuto dagli investigatori vicino al clan di Lauro. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri nel centro di Napoli mentre lavorava come facchino per una ditta di traslochi. Dovrà scontare una condanna superiore ai 10 anni di carcere per associazione mafiosa, estorsione, rapina, traffico di stupefacenti ed evasione. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: sono ufficialmente iniziati i mondiali 2026. Nella gara inaugurale il Messico ha superato il Sudafrica per 2-0, mentre la Corea del Sud ha battuto la Cechia per 2-1. Questa sera in programma la sfida tra Canada e Bosnia. Intanto il Napoli continua ad attendere via libera per annunciare il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Entro questo fine settimana dovrebbe tenersi l'incontro decisivo tra il tecnico livornese e il Milan per definire la risoluzione del contratto. È tutto. L'informazione di Kiski Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati e buon venerdì e ultimo appuntamento settimanale con il calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio affannato Vincenzo Perna.
1: Meno male che siamo ancora in forma. Buonasera al nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9 Emanuele Calaiò e ovviamente anche a Simone, così come vi voglio ricordare che quest'ora è dedicata a voi allo 081 546 6873, così come anche il 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Manu, è iniziato il mondiale, ti voglio chiedere subito le prime impressioni che ti hanno fatto.
0: La mia impressione è stata vedere alcune squadracce e non vedere l'Italia, è la prima, diciamo, cosa che risalta all'occhio. Però ovviamente due partite intense, ma ovviamente era di bassa qualità. Aspettiamo domani, che penso scenderà la prima big, il Brasile, e poi con certi orari strani che non è facile neanche vederle queste partite, Vincenzo, quindi diciamo che almeno è iniziato il mondiale, qualche partita la vediamo, nell'attesa ancora del via libera del Milan per Allegri, che ancora di fatto il Napoli non ha un allenatore, e mi auguro che la prossima settimana sia la settimana buona per incominciare già a programmare, a spingerci verso un mercato, un ritiro, considerazioni su giocatori in prestito, perché la rosa è abbastanza ampia, è 35-37 giocatori, quindi sia Allegri che Manna hanno un bel lavoro da fare, soprattutto il direttore, sullo sfoltimento di questa rosa, e poi ovviamente andare a puntellare quei 4-5 acquisti che servono al Napoli per iniziare la stagione e fare bene le tre competizioni.
1: Ricordando che tra poco più di un mese inizieranno i ritiri ai quali facevi giustamente tu un riferimento, e anche che il 6 di luglio verranno presentate invece le prime maglie. Da quello che mi risulta ci saranno parecchie maglie e qualcuna sarà davvero molto bella per celebrare questo centenario. Cioè, pare che Napoli abbia fatto un lavoro straordinario. Preparate i fazzoletti, perché ci saranno anche maglie da lacrimucce, quindi secondo me ci prepariamo un anno davvero molto molto importante.
0: Ci sta, Vincenzo, ci sta, perché è l'anno del centenario, quindi mi auguro che il presidente faccia comunque delle cose in grandi, manifestazioni importanti con diciamo anche tutte le leggende che comunque hanno vestito comunque la maglia del Napoli, e che il Napoli possa indossare una maglia veramente bella per questo centenario, e quindi niente, ci apprestiamo poi anche a capire più in là, perché poi dovranno anche nelle prime giornate stilare anche gli anticipi e i posticipi delle giornate, le prime giornate di campionato. Però in primis pensiamo all'allenatore, perché prima, senza quello, è difficile parlare di giocatori in entrata e in uscita, perché comunque ci vuole il benestare comunque dell'allenatore, gente che magari con Conte non rientrava nei piani, magari con Allegri invece sì, quindi si capirà la prossima settimana. Se vuoi, Vincenzo, possiamo iniziare con il nostro filo diretto. C'è Pasquale,
1: sì,
0: già in linea.
1: Ciao Pasquale.
2: Ciao a voi, ciao Vincenzo, ciao Emanuele.
0: Ciao Pasquale.
2: È la prima volta che...
0: Benvenuto.
2: Ho modo di chiamarti.
0: Benvenuto.
2: Benvenuto e grazie. E complimenti, sei stato un grande calciatore.
0: Grazie, quindi, Pasquale.
2: E infatti ho due domande, sì, una da fare a entrambi, sì, e una specifica per te, Emanuele.
0: Va benissimo, vai.
2: Allora, sono completamente diverse tra di loro.
0: Ok.
2: Però penso siano entrambe attuali. La prima, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Infantino? Perché mi sembra che questi personaggi che occupano posizioni apicali stanno andando verso una degenerazione comunicativa assoluta, e non dovrebbe proprio accadere, e secondo me fa male a tutto il mondo del calcio. Però vorrei sapere cosa ne pensate e perché continuano ad accadere queste cose ai vertici del calcio mondiale. La seconda cosa invece è strettamente tecnica ed è per te, Emanuele.
0: Sì.
2: Da quando non ci sei più tu, non solo nel Napoli ma un po' in tutto il campionato, diminuiscono sempre di più gli attaccanti abili di testa. Perché c'è questa penuria di attaccanti bravi di testa e cosa si dovrebbe fare per allenare il giocatore a colpire la palla di testa, o è solo un talento che si sviluppa da solo?
0: Grazie. Intanto Pasquale ti saluto, ti faccio rispondere da Vincenzo ovviamente sulla prima domanda, sul lato comunicativo di Infantino, io poi ti rispondo sul tecnico per quanto riguarda con quegli attaccanti. Ti ringraziamo intanto.
1: Sì, mi ringrazio anche io Pasquale. La domanda diciamo che ci vorrebbe un bel po' di tempo, però ti rispondo caro Pasquale dicendo che è vero, tu dici giustamente, certe dichiarazioni arrivano all'apice del calcio mondiale. Il problema è che determinate parole, determinate frasi, determinate allusioni, tutte fuori luogo, arrivano anche dai vertici della politica mondiale e non del calcio. Purtroppo in quei casi assistiamo a dei veri e propri deliri di onnipotenza che non c'entrano nulla con lo sport, ma che purtroppo spesso e volentieri ci fanno poi dare delle brutte notizie sul piano delle guerre a livello mondiale. Quindi io non mi stupisco, perché ormai la deriva comunicativa alla quale ci stiamo abituando tra i vari social network personalmente non ha più freni, quindi non mi stupisco e Infantino fa quello che fa perché ormai lo fanno tutti e quindi lo fa anche lui pensando di essere così moderno. In realtà secondo me diventa ridicolo se consideriamo effettivamente dei mondiali che vengono costruiti con tutte queste squadre semplicemente perché c'è bisogno di finanziare il calcio, in particolar modo la FIFA, e riempire le tasche dei soliti noti, se non consideriamo il fatto che anche lo stesso Infantino è stato aspramente criticato anche da Michel Platini, che finalmente è uscito fuori da una storia bruttissima che per tanti anni aveva macchiato il suo nome di grande campione, che adesso vuole rifarsi proprio nei confronti di Infantino, che da lui viene definito un diffamatore. Quindi vedremo come andrà a finire.
0: Detto questo, Vince, sulla domanda perché ci sono pochi gol di testa, soprattutto gli attaccanti, perché diciamo che il calcio rispetto a tanti anni fa è un po' cambiato. Prima ci stavano più le punte centrali di peso, che si giocava con la punta centrale proprio d'area di rigore. Adesso che l'attaccante un po' più moderno, che viene a legare il gioco, tiene palla, manda gli esterni, fa spazio per gli inserimenti comunque delle mezzale, e in più poi tranne magari l'Inter, che ha comunque due quinti che mettono cross in continuazione con Lautaro e Thuram, che sono bravissimi di testa, e le altre squadre non è che giocano tanto con tanti cross. Infatti forse è l'Inter la squadra che ha fatto più gol, 27 gol su palle inattive, perché comunque di testa sono bravi, anche una batteria di difensori, ma c'è anche chi li calcia molto molto bene. L'attaccante moderno diciamo è diverso. Se io adesso mi rifaccio ai miei tempi, quando diciamo il mio Napoli, mio di Pampa Sosa, comunque avevamo giocavamo col 3-5-2, quindi qualche cross in più arrivava, poi il Pampa Sosa era bravissimo di testa, quindi poi ti invoglia a mettere comunque il cross. Adesso diciamo questo calcio moderno è più complicato, e c'è da dire anche, che do ragione a Pasquale, che non ci sono attaccanti che stupiscono di testa, perché prendiamo
1: il Birov di una volta, non
0: il
1: c'è
0: il Birov, non è assolutamente il Luca Toni, ma ne potrei elencare tantissimi. Il discorso è, per esempio, prendi mi sono dimenticato, perché per esempio Pellegrino è un altro attaccante forte di testa nel Parma, che comunque gioca con i cross, e Pellegrino io l'ho sempre sponsorizzato come eventualmente alternativa a Højlund, ed è proprio di Højlund che volevo parlare, perché tra tutte le caratteristiche positive che c'ha lui, una cosa deve migliorare, che di testa può fare meglio, perché è bravo sicuramente nell'anticipo di andare a a chiudere il primo palo, ma non è bravo nell'indirizzare la palla, non è bravo nel terzo tempo, perché poi ci vuole anche quello, non è devi essere bravo a prenderlo solo con la fronte, ma devi staccare anche nel momento giusto per andare in terzo tempo. E io, che comunque non sono altissimo, avevo quella qualità, e in Italia di testa ce ne stanno pochini.
1: Guarda, una delle prime cose che ho fatto quando sono andato per la prima volta a giocare con Emanuele è controllare che non si mettesse le molle sotto ai piedi. No, lui davvero riesce a staccare in una maniera incredibile, e devo dire la verità, è impressionante. Abbiamo Vincenzo al telefono, ciao. Con noi, ciao Vincenzo.
3: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera. Ciao. Abbassa la radio però, Vincenzo, sì. Sennò ci arriva il territorio.
3: Aiutatemi un attimo a capire, ho fatto una piccola osservazione, ho 53 anni, seguo il Napoli da una vita.
1: Sì.
3: È l'era De Laurentiis, sono dato questa cosa, ma ogni anno si fa mercato con mille difficoltà. Cioè, come si dice a Napoli, ogni anno è una tarantella, adesso questa Allegri, io non ricordo che per prendere un allenatore prendi un allenatore che è ancora legato, che non è libero, non è riuscito a liberarsi da un'altra squadra. Forse sono rimasto un po' indietro, però io non mi ricordo di queste cose. Ho notato questa cosa, ogni anno con De Laurentiis c'è sempre una storia.
1: In questo momento De Laurentiis non c'entra poco
0: in questo momento, perché è tutto.
3: Io, come si fa ad accordarsi con un allenatore? Cioè, c'è la possibilità che arriviamo a luglio senza un allenatore?
0: Assolutamente no.
1: No,
0: c'è assolutamente problema, pericolo, perché De Laurentiis proprio l'accordo con Allegri l'ha trovato, e anche subito. Il problema è che nel Milan in questo momento come società c'è il delirio, e quindi non riescono ancora a mettersi d'accordo nel liberare Allegri dandogli la buonuscita che chiede comunque l'allenatore. Ma io penso che nel giro di una settimana si dovrebbe chiudere. Se non mi sbaglio, anche Garcia arrivò a metà giugno, il 15 giugno, se non mi sbaglio.
3: C'è stato sempre, ogni estate c'è sempre qualche punto interrogativo, sempre qualcosa che ti rimane sospeso al filo. Poi pure nell'interesse del Milan, credo.
0: Certo, per interesse.
3: Ma solo del Napoli, io seguo il Napoli, quindi particolarmente ho notato questa cosa per quanto riguarda la mia squadra. Però in generale ogni estate c'è sempre qualcosa.
1: Però in questo caso, come dicevamo Vincenzo, in questo caso c'entra poco, no? La società, alla fine pericoli non ce ne sono, perché a quanto pare la forbice tra quello che avrebbe guadagnato Allegri con un altro anno di contratto al Milan e quello che poi percepirà con il Napoli, lui chiede un indennizzo di poco superiore a quello che poi sarà l'ingaggio che percepirà a Napoli. Quindi stiamo parlando di, tra virgolette, bruscolini per quelli che sono ovviamente i loro emolumenti, però è sicuramente una cifra importante, ma è una cifra che possiamo definire irrisoria per il mondo del calcio di adesso. Quindi tutto si risolverà con una stretta di mano quando ce ne saranno le tempistiche giuste, quando in società, come giustamente ricordava Emanuele, faranno un po' pace con i pensieri, anche perché a quanto pare Ragnik si è sfilato e quindi mi ha abbandonato il Milan sull'altare prima di questo matrimonio. Grazie Vincenzo.
3: Grazie a voi.
1: Grazie davvero per averci chiamato allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Non è che la nuova società del Milan, che poi cambia idea, gli prolunga il contratto ad Allegri, scrive Antonio. No, semplicemente è stato esonerato, ragazzi, è stato esonerato.
0: Sì.
1: E credo che tanto dall'accordo, diciamo, tra il Milan e Allegri possa eventualmente indirizzare questo tipo di accordo anche il fatto che Allegri voleva querelare il Milan, perché la PEC pare essere arrivata dopo il comunicato del Milan, e ovviamente un allenatore non può essere esonerato a mezzo comunicato, ma deve ricevere prima una mail ufficiale da parte del club. Non so se abbiamo ancora, no, ancora non abbiamo telefonate allo 081 546 6873.
0: Buonasera amici, voglio un mondo di bene a Calaiò, ma mi dispiace che continua a dire il termine le mezzale. Perché non glielo dite che è sbagliato? Io l'ho sempre chiamata le mezzale, perché per me è in un centrocampo a tre, c'è il play e le due mezzale. come adesso prima si chiamavano difensore di sinistra, difensore destra, adesso si chiamano braccetti, e quindi sai, ci sono dei termini che adesso si sono rinnovati in questi ultimi anni, quindi per esempio per me la mezzala come McTominay è un centrocampista esterno, mezzala che si inserisce, che parte da dietro, ed è la classica McTominay, la classica mezzala di centrocampo, quindi
1: sì. Beh, credo che lui si riferisse al plurale, devo dire la verità, da quello che mi pare di aver capito. Poi abbiamo Raffaele che invece scrive, vabbè, ma ha detto solo Infantino, ne servono 208 squadre per l'Italia mondiale. Ma infatti guarda, io sono d'accordo con te, alla fine ci può stare la battuta, il problema è secondo me come la si dice, una determinata battuta, e soprattutto in che veste. Cioè, se la faccio io quella battuta, no, è normale. Se la fa invece il numero uno di una federazione internazionale, secondo me si può evitare. Certo. Ecco, non c'è nulla di male, ma si può evitare? Sì, evitiamo, lasciamo perdere, dai. Andiamo da Armando.
4: Buonasera Emanuele, buonasera Vincenzo, bellissima coppia.
0: Ciao Armando, ciao.
4: Salutatemi Marcello tutti. Allora, io spero di parlare di calcio, sinceramente. Tu e Vincenzo, cosa ne pensate se con Allegri come potremmo giocare? Con un 4-3-3? O con un 4-3-1-2, e in questo caso se terreste o meno Lukaku? Secondo me no, perché va a incidere molto sul monte ingaggi, e poi penso che la sua storia per come sia partito si è conclusa a Napoli, anche se lo ringraziamo tantissimo per tutto quello che ha fatto. Un'altra osservazione, secondo me il Milan sta rompendo un po' le scatole a liberare Allegri, perché sanno che prima iniziamo e prima daremo fastidio per quest'anno, perché io sono ottimista. Chiunque sia l'allenatore, io faccio sempre il tifo per la maglia e mi aspetto un grandissimo centenario.
0: Grazie.
4: Grazie, arrivederci e buonasera.
0: Grazie Armando, grazie. Ciao, in primis bisogna sempre essere positivi, e in più dobbiamo sostenere l'eventuale allenatore, chiunque esso sia, e poi ognuno poi c'ha il proprio gusto personale, ma sarà Allegri, bisogna sostenere Allegri, poi capiremo partita dopo partita, analizzeremo anche comunque durante la stagione il lavoro di Allegri, e cercheremo di giudicare e capire se c'è da fare delle critiche costruttive bene, se c'è da fare i complimenti ancora meglio, come abbiamo sempre fatto. L'abbiamo fatto con Conte, l'abbiamo fatto con Spalletti, con chiunque. Io penso che Allegri, quando vedrà la rosa, si renderà conto che è una rosa costruita da anni, perché l'ha sempre fatto il Napoli a un 4-3-3. Allegri l'ha fatto il 4-3-3, ha fatto anche il 3-5-2, ma anche il 4-3-3. Il 4-3-1-2 non l'ha mai fatto, ma non penso che questa squadra possa giocare al 4-3-1-2. Un modulo diverso al 4-3-3 potrebbe essere il 4-2-3-1, che in fase offensiva toglie un centrocampista, rimangono a due in mezzo al campo, faccio un esempio, Lobotka e McTominay di turno, e De Bruyne per esempio si va a posizionare dietro la punta, e allora questo lo puoi fare, ma lo puoi fare entrambe perché hai tanti esterni d'attacco, e quindi sarebbe un peccato puoi giocare 3-5-2 o 4-3-1-2 e lasciare tutti questi esterni fuori. Quindi comunque lui se ne renderà conto, è un allenatore comunque d'esperienza, non è uno stupido, ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions, e quindi saprà bene lui come impostare questa squadra, ma soprattutto sono tanti giocatori che ci saranno e lui vuole valutarli tutti, anche quelli che rientrano dai prestiti. Su Lukaku io mi sono già espresso. Per me il suo ciclo secondo me è finito perché secondo me non tornerà più come magari ai grandi livelli o magari all'anno dello scudetto di Conte, che sicuramente ci ha dato una grande mano, ma già era abbastanza comunque sovrappeso, già comunque ha una certa età, ha una stazza fisica importante, in più ci metti l'infortunio che ha avuto, non si è neanche operato, la vedo difficile, e la vedo anche difficile nel piazzarlo, perché se la società per esempio si vuole liberare di un ingaggio importante come Lukaku, c'è anche capire chi se lo prende con quell'ingaggio, perché altrimenti dovresti fare metà e metà e gli dovresti comunque dare una buona uscita. È chiaro che se ne devo tenere uno dei due, mi tengo De Bruyne, con tutto il rispetto.
1: Quello sicuramente, io sottoscrivo ovviamente tutto quello che ha detto Mano, anche se la mia sensazione, almeno a guardare quelli che sono i nomi accostati al Napoli, che si possa ricominciare da quel 3-4-2-1 che abbiamo visto anche con Antonio Conte. Andiamo da Carmine prima della pubblicità. Ciao Carmine.
5: Buonasera a voi, grazie. Ciao. Per la possibilità di essere ospitato, sono Carmine da Genova, volevo fare tre considerazioni rapide. Punto uno, parto subito con Lukaku, sperando che Conte trovi una società dove poter andare ad allenare, così potrebbe portarselo dietro.
0: Ma non so se se lo porterebbe ancora.
1: No, giudicare dalle sue parole il fatto di non aver ricevuto nemmeno una bussata di porta a Castelvolturno,
0: si è incrinato il rapporto, te lo dico.
5: Sì. Io penso sì, ma lo penso anch'io, però io con viva speranza, cioè tengo accesa sta fiammella, perché Lukaku effettivamente è difficile da piazzare, e una volta che abbiamo Olium di squadra, tenere un Lukaku con quell'ingaggio in panchina, spero che rinasca il grande amore tra Lukaku e Conte, che Conte trovi una bella società in Arabia, roba del genere, e nella Major League negli Stati Uniti. Detto questo, seconda considerazione rapidissima, non sarò lunghissimo. La seconda considerazione, mi piace la statistica, piacciono gli algoritmi, però non sono un almanacchista. Okay. Cioè, nel senso che possiamo parlare, vorrei sotto questo aspetto veramente sentire la vostra opinione. Cioè, possiamo parlare per ore di un allenatore che ha vinto scudetti, possiamo parlare per ore di un allenatore che è arrivato due volte in un finale di Champions, ma alla fine non consideriamo, possiamo parlare anche di un Torino che ha vinto scudetti anni fa, di una Provercelli che ha vinto scudetti, ma se andiamo a vedere l'almanacco per esempio non vediamo un Sarri che ha vinto uno scudetto a Napoli, mentre per me tifoso napoletano Sarri l'ha vinto lo scudetto. Perché dico questo? Perché dico che certe carriere vanno poi comunque interpretate, cioè un allenatore che vince 5 scudetti, che allena la Juve in quel periodo, beh, fondamentalmente io non vedo queste enorme capacità di vincente, e considerando che l'anno scorso Allegri al Milan senza coppe europee non è riuscito a portare il Milan in Champions, se l'avesse fatto Conte l'anno scorso penso che l'avremmo linciato.
0: Però
5: presidente,
0: c'è da dire una cosa, il tuo ragionamento ci può stare, no? Per esempio anche nel periodo di Allegri, quando ha vinto gli scudetti con la Juve e col Milan, anche Conte vinceva scudetti in quel periodo là, perché sono stati allenatori vincenti. Però
5: Emanuele,
0: Conte comunque dopo anni è ritornato a Napoli. Tu te l'aspettavi che dopo un decimo posto ti portava lo scudetto a Napoli?
5: Io ti assicuro che, ovviamente volevo ribadire una cosa, io se Allegri domani firma per il Napoli ufficialmente, io sono il primo tifoso del Napoli e il primo tifoso di Allegri, cioè questo va, cioè, i miei uomini vanno su, vanno e vengono, la maglia e la società resta.
0: Certo,
5: e
0: questo, è chiaro.
5: E questo supera tutto. Però penso che andare a scegliere un modo di giocare in base a quelli che sono stati semplicemente le vittorie ottenute, il Milan, ragazzi, il Milan vinceva,
1: però Carmine, posso,
5: vinceva a mani
1: basse, no, dico, però
5: per 5 anni, perché non c'era il nulla
1: ho capito, però posso aggiungere una cosa, perdonami Carmine, certo. Perché è anche vero che poi scegliere un determinato tipo di calcio, secondo me non significa nulla, perché poi alla fine Maurizio Sarri si siede sulla panchina della Juventus. Voi avete visto quell'anno giocare bene la Juventus? Io no, personalmente, e hanno vinto uno scudetto, hanno vinto uno scudetto. Lo stesso Massimiliano Allegri, arrivare in finale di Champions con quella squadra e tra l'altro quasi arrivarci di nuovo, se non per qualche episodio anche molto contestato, no, non è che quella Juventus che lui porta in finale erano il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e Manchester City, era una Juventus che tutto sommato aveva dei calciatori forti, perché c'aveva dei calciatori forti, penso a Mandzukic per esempio, dico uno per dire che segna anche in finale, però alla fine non mi sembrava questa squadra irresistibile da finale di Champions, e lui ce la porta però.
6: Certo.
5: Perché è un allenatore che ha guidato una squadra forte e vide che vince, che è vincente, perché arriva allena una squadra forte e vince 5 scudetti. È equivale a dire, che ne so, che.
1: Vabbè, ma noi abbiamo la squadra forte, quindi allena una squadra forte e vince. Facciamo così, va bene. No, no, scusa. Oh no, guarda.
0: Dobbiamo sperare, perché comunque parte. Secondo me il Napoli è più forte del Milan. Secondo me quest'anno col materiale che c'ha, secondo me Allegri può fare bene. Poi è chiaro, lo sappiamo tutti. Io anche personalmente non esco pazzo per Allegri, per il modo come fa a giocare le squadre. Però magari col Napoli, con una squadra diciamo un po' più tecnica, un po' più di qualità, magari fa meglio.
1: Magari arriva Rabiot e chiudiamo tutto. Ringraziamo Carmine, perché siamo un po' in ritardo con la pubblicità, e allora facciamo così, ci fermiamo, primo piccolo mini break, poi torna il calcio della sera.
7: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
12: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
11: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
12: E sai perché?
11: Perché siamo da Più Me.
12: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
13: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
15: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
16: La risposta è sempre Daily.
17: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: E
0: Eccoci qua, ben ritrovati, in attesa che Simone ci passi qualche chiamata. Vediamo se c'è qualche messaggio interessante. Allegri ha giocato 4-3-1-2 a Cagliari, al Milan ed è alla prima Juve. Io non mi ricordo se alla Juve gioco 4-3-1-1-2.
1: Forse proprio all'inizio, poi passò subito a 3-5-2.
0: Perché lui poi alla Juve ha proseguito il lavoro di Conte, sì, che inizialmente sì, ha fatto il 4-2-4, poi ha fatto il 3-5-2. 4-3-1-2 non mi ricordo, anche perché non mi ricordo chi che faceva il trequartista dietro le due punte. E Allegri ha giocato più o meno in tutti i moduli. Un allenatore bravo deve giocare in tutti i modi. Vabbè, io non sono andato a prendere il Cagliari, ma mi riferivo a tra Milan, Juve, tutte le squadre grandi top che comunque ha allenato. Però nel senso, il Napoli secondo me non ha una rosa, non ha le caratteristiche per giocare 4-3-1-2. Lo può fare De Bruyne il trequartista, ma ci devi mettere comunque due punte, dato che comunque di punte centrale ne hai attualmente due e mezzo.
1: Sì, perché quello forse è l'unico modulo che mi sento di escludere, sai?
0: Sì.
1: Poi per il resto mi vanno bene tutti.
0: Sì, a me tu prima dicevi può proseguire il 3-4-3, 3-4-2-1, quello di Conte. Sinceramente io la difesa a 3 faccio fatica.
1: Ah, ma non dirlo a me.
0: Fatica a vederla, perché vuoi giocare a 3 benissimo, devi prendere fare Buongiorno e fare Rachmani, perché se vuoi giocare a 3, io di Lorenzo braccetto di destra non ce lo vedo. Vuoi giocare a 3-4, benissimo, metti di Lorenzo quarto di centrocampo, e allora così sì. Ma se devo giocare a 3 con braccetto di destra di Lorenzo, il capitano non ce lo vedo. Mi piace da terzino, che fluidifica, che va avanti. E allora sì, però vedremo un attimo.
1: Andiamo al telefono 081 546 6873. C'è Alessandro con noi. Ciao Ale.
6: Ciao Manu, ciao ragazzi.
1: Ciao,
6: come va?
0: Tutto bene, Alessandro?
6: Tutto bene. Niente, volevo fare una domanda tecnica. Secondo voi il Napoli potrebbe attenzionare qualche calciatore in questo mondiale? C'è qualcuno su chi puntereste voi?
0: Guarda Alessandro, il mondiale è appena iniziato, bisogna dare tempo, e come spesso succede quando ci sono i mondiali o gli europei, i talent scout di tutte le società valutano tanti giocatori. È lì che si possono fare magari grossi investimenti, nel senso prendere giocatori che magari intuisci bravi, giovani, che magari potresti fare delle plusvalenze un domani, non magari quelli ormai affermati, ma in varie squadre, che siano africane, che siano sudamericane, ci sono dei talenti. Mo per esempio ieri leggevo che il Messico ha avuto il giocatore più giovane della storia del mondiale alla prima del preliminare, 17 anni, e di giocatori così ce ne stanno tanti. Quindi magari trovi quella società che magari ci punta, investe, lo prendi magari a 10, come Kvara abbiamo fatto noi a 12, l'abbiamo venduto a 75.
1: E poi ci sono giocatori che dovevi prendere due anni fa, due in particolare che mi piacciono tanto del Brasile, ne abbiamo avuto occasione anche di parlarne a Radio Gol con Sabatino Durante, che sono Ryan e Danilo, che sono due calciatori davvero molto forti, però dovevi prenderli prima, adesso è tardi,
0: è perché alla fine
6: volevo chiedervi, c'è qualche squadra che potrebbe rivelarsi comunque una squadra sorpresa dei mondiali, qualche squadra, non so, vedete qualche outsider, qualche sorpresa per questo mondiale, o finirà come risolve Francia, Brasile, Argentina?
1: Guarda, con questo nuovo mondiale le sorprese possono esserci, perché molto dipenderà anche dalla fortuna per le terze qualificate e per anche eventualmente poi quello che sarà la girandola degli accoppiamenti. Però ragazzi, se guardiamo la Spagna, Portogallo,
0: lo so, Brasile, però Francia, prevedo che ci sono comunque delle sorprese, che ci sarà qualche sorpresa che arriverà almeno in semifinale.
6: Potrebbe,
0: sai, uno
6: essere l'Olanda, Manu.
0: Potrebbe essere l'Olanda, ma guarda, io anche la Norvegia non la vedo male, sinceramente.
1: Bravo, l'ho detto l'altro giorno, sono d'accordo con te, la Norvegia è un progetto molto interessante.
0: E quindi al di là della griglia di partenza, ovviamente Spagna, Francia, Argentina, Brasile, Germania e Portogallo, secondo me insieme a queste un altro paio di sorprese che possono impensierire le big ci stanno, anche perché un mondiale particolare, si gioca alle 9, si gioca a mezzanotte, alle 3 del mattino, quindi può succedere di tutto.
1: Può succedere anche che non le vediamo, quindi
0: esatto, è già a me capitato.
1: Ciao Alessandro.
6: Grazie, un abbraccio, forza Napoli.
1: Grazie sempre. A te, forza Napoli sempre. Abbiamo anche Gianluca al calcio della sera. Ciao Gianluca.
18: Buonasera, mi sentite?
0: Sì, sì, Gianluca, ti sentiamo.
18: Ah, buonasera, sono molto contento di parlare con tutti e due. Io sono appunto Gianluca, vivo a Roma da...
0: È la prima volta che chiami, a noi Gianluca?
18: Io vi sento sempre la prima volta che chiamo.
0: Ah, ecco, perché dalla voce mi è sembrato che è la prima volta che ci chiamavi.
18: Però vi assicuro che vi ascolto spessissimo, insomma, quando posso.
0: Grazie, grazie. Io, dici tutto.
18: Vi faccio complimenti. Ma in realtà io volevo fare una considerazione sul nuovo allenatore del Napoli, che appunto sarà Allegri, perché tutti quanti pensano all'Allegri della Juve. Chiaramente io avrei preferito una situazione tipo più Sarri, un tipo di allenatore di quel genere. Però nessuno si ricorda dell'Allegri del Cagliari. Io Allegri me lo ricordo a Cagliari, io ho 53 anni. Allegri perse le prime 5 partite, fu confermato dal presidente Cellino, se non ricordo male, dall'epoca, e poi il Cagliari andò in crescendo, salvandosi in maniera, diciamo così, semplice, e poi da lì partì la sua carriera a Milan e gli per compagnia cantante. Ecco, io paradossalmente vorrei quell'Allegri lì, cioè non vorrei l'Allegri che tra virgolette non si è evoluto, ma quell'Allegri che riesce a mantenere la squadra a frequenze, diciamo così, crescenti, e che cosa che purtroppo non mi è sembrato di vedere negli ultimi anni. Lo stesso Conte, diciamo, ha portato la squadra ad andare un po' giù di giri verso la fine delle due stagioni, e noi dobbiamo sempre ringraziare, insomma, le cose buone che sono andate, Orsolini e Pedro, insomma, perché si è vinto lo scudetto. Io vorrei quell'Allegri là, paradossalmente, cioè l'Allegri di prima, di,
0: diciamo,
18: là,
0: quando era, diciamo, alle prime armi, il giovane, diciamo.
18: Esatto, io quel
0: vabbè, è chiaro che era giovane, era un altro calcio, c'erano giocatori diversi, c'erano giocatori più tecnici, ovviamente, stiamo parlando del calcio anche quando c'ero io, dove c'erano i vari Totti, Di Natale, Del Piero, cioè, ovviamente, e all'epoca, diciamo, quel periodo là, spesso vedevamo squadre che giocavano col trequartista e le due punte, e quindi secondo me si giocava meglio, c'era più fantasia, perché poi quando giochi con le due punte, dimmi quello che vuoi Vincenzo, ma sai, sei più pericoloso quando giochi, cioè, in area avversaria,
1: sì,
0: con due punte. Adesso il calcio diciamo è cambiato, poi lui è andato al Milan, alla Juve, e gli obiettivi cambiano, lui è anche ovviamente cambiato, si è portato proprio al calcio italiano, dove vinceva scudetti, che le miglior difese poi alla fine, vuoi o non vuoi, sono quelle che poi ti fanno vincere gli scudetti, e diciamo.
18: Io su questo sono assolutamente d'accordo. Io però ne facevo un fatto più fisico, cioè l'Allegri lo vedo alla Gasperini, no? Che di solito sono allenatori che partono piano e arrivano, quel tipo di allenatore che mi fa arrivare bene nel mese di febbraio-marzo.
1: Oddio, guarda, quest'anno è il contrario.
0: Infatti, ti stavo dicendo la stessa cosa, dice, Gianluca.
18: Assolutamente il contrario.
0: È incredibile che mi aspettavo di più dal Milan nella tenuta fisica, perché sì, si è tanto massacrato, diciamo, Conte il Napoli per come stavano fisicamente, ma il Milan ha avuto una partita a settimana, e comunque non è che l'ho vista proprio brillantissima durante il campionato.
1: È vero.
0: E il Napoli, secondo me, con 4 competizioni, cioè fisicamente, non parlo di infortuni, ma fisicamente stava meglio del Milan.
18: Il paradosso è che l'Inter che giocava da luglio praticamente non ha mai smesso, è finita in crescendo. Cioè l'Inter, io mi aspettavo che con la Como, con la Roma, insomma, quando il Napoli stava a 7 punti, cioè stava a 14, però arriva a 7 punti sotto, avrebbe...
1: Oddio, se il Como punti. Se il Como non si suicida, io non lo so poi come va a finire il campionato. Però poi dipende tutto. Gianluca, grazie.
0: Grazie di averci chiamato.
1: Grazie davvero. Sempre allo 0815466873 abbiamo una nuova telefonata, mio caro Emanuele, e credo di sapere anche chi sia.
0: E anche io, Luca. Ciao.
1: Ciao Luca.
19: Buonasera.
1: Ah no, vedi, ci ha stupito. Non è quel Luca.
19: Allora,
1: ciao.
19: Volevo solo intervenire sul punto di prima per quanto riguarda i giovani delle altre nazionali, diciamo.
0: Sì,
1: sì.
19: Giocatori. Allora, in pratica volevo dire che volevo estendere anche ai nostri giocatori italiani questo discorso, penso anche voi siete d'accordo, perché poi ci ritroviamo con la Serie A, il campionato italiano pieno di stranieri, e poi alla fine voglio dire la nazionale non riesce a crescere, penso anche per questo motivo.
0: Anche, è uno dei motivi, sì.
19: Ad investire fuori, diciamo, perché magari è anche più favorevole il prezzo del giocatore, quindi è un investimento che può dare di più alle società.
0: È uno dei motivi, sì.
19: Sarebbe bello, diciamo, in futuro investire di più anche, penso, sugli italiani.
0: Ma più che altro dobbiamo incominciare.
19: Potrebbe beneficiare. Diciamo.
0: Dobbiamo incominciare a investire già noi nel nostro campionato, sì. Diciamo, i giovani. Sì. Per poi farli crescere, migliorare, fare esperienza, per poi ritrovarsi una nazionale comunque di giovani che piano piano va in crescendo. E quindi sai, anche il discorso di, mi ricordo quando c'era la regola che c'era un massimo di stranieri, secondo me si potrebbe ritornare a quel discorso là, perché meno stranieri ci stanno, più magari italiani giovani riusciamo a... Ma il problema è che bisogna rischiare, ci sono allenatori o società che devono rischiare a buttarli dentro. E noi qua in Italia facciamo veramente fatica a mettere i giovani ragazzini dentro, perché preferiamo sempre il giocatore esperto. E quindi è lì che dobbiamo migliorare.
1: Grazie Luca. Grazie Luca. No, a proposito di giovani, mi sono un attimo assentato semplicemente perché volevo prendere la scheda tecnica di un ragazzo che personalmente secondo me ha fatto meno di quello che avrebbe meritato. Si chiama Giuseppe Leone, della Juve Stabia. Lui è partito dalla Juventus, mi è andato in prestito al Siena, poi mi è andato in prestito alla Juve Stabia. Ecco, questo ragazzo, al contrario di, non me ne voglia, Miretti, secondo me avrebbe meritato a parti invertite, cioè il percorso di Miretti l'avrebbe dovuto fare lui e il percorso invece suo l'avrebbe dovuto fare Miretti. A volte è anche una questione di fortuna per i giovani. Adesso c'ha 25 anni, non è più tanto giovanissimo, però io personalmente ho un ragazzo che ha capacità di lettura difensiva, capacità di tenere bene la palla e di dettare i tempi di una determinata squadra, una occasione in Serie A io gliela darei.
0: Ma anche io, Vincenzo, ma alla fine nel calcio diciamo che oltre alle qualità devi avere tanta fortuna, perché comunque ti deve girare bene, bene le cose, non devi avere infortuni, ti devi trovare nel momento giusto, perché magari Vergara è il classico esempio che Vergara avevi un giocatore comunque in casa forte, tecnico, che diciamo Conte ci ha creduto, l'ha fatto rimanere, però non l'ha fatto giocare. Poi per necessità virtù si infortunano tutti e tu Vergara l'hai visto.
1: Lo devi far giocare per forza.
0: Esatto, e lì poi sì, e quindi lì oltre alla bravura lì c'è la fortuna.
1: E lì c'è anche un po' più di coraggio che è mancato.
0: Però metti caso che Vergara si rompeva a gennaio, se ne andava.
1: Sì.
0: Se ne andava in prestito in Serie B o non lo so, come magari ha fatto con la Reggiana, e magari adesso non stavamo parlando di un Vergara che mo lo vuole il Como.
1: Che segnava in Champions League con un gol meraviglioso.
0: E quindi questa è la testimonianza che oltre alla bravura ti devi trovare nel momento giusto e ci vuole tanta,
1: sicuramente. Allora, un altro piccolo mini break, però torniamo tra pochissimo col calcio della sera. State lì.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E rieccoci qua al rush finale di questo appuntamento con il calcio della sera. Caro Manu, mi sa che prima ce la siamo scansata, stavolta secondo me no.
7: Vediamo. Luca.
8: Ciao ragazzi, buonasera.
6: No, niente, anche oggi roulette russa va benissimo. Alla grande. Luca, ciao
7: Luca.
8: Ciao, allora ragazzi, prima una battuta, sentivo prima l'amico che parlava di un Allegri più giovane, basta diciamo dargli lo stesso indirizzo del centro dove è andato Conte, un trapiantino di capelli.
6: Ciao. No, è affascinante lo stesso anche senza capelli, è una vecchia voce.
8: Volevo fare un po' di fantamercato con voi, dicevo queste considerazioni.
7: Sì.
8: Io penso che per il Napoli l'anno scorso abbiamo fatto diciamo questo strappo con De Bruyne, con questo contratto diciamo oneroso, più quello di Lukaku, però non si possono sostenere, soprattutto se non arrivano determinati risultati. Quindi io per De Bruyne ho qualche diciamo ancora perplessità, ma entrambi farei in modo da tagliarli, insomma, perché sicuramente quei soldi possono essere spesi in maniera diversa e magari diciamo anche più come dire, più in prospettiva per una società come il Calcio Napoli. E poi parlando del centrocampo, sento tanto discutere su Lobotka e Anguissa, che per me restano due grandissimi giocatori e noi saremo sempre grati come tifosi, però credo che ogni tanto mettere anche un po' di linfa nuova, facce nuove all'interno di una squadra senza stravolgerla possa essere sicuramente diciamo positivo. E anche se l'età è la stessa più o meno, come vedreste un centrocampo a due, un 4-2-3-1, dove fermo restando McTominay ci metto a fianco Goretzka e Rabiot?
6: Goretzka e Rabiot, mamma mia. Grazie comunque Luca, ti farò rispondere a Manu.
7: Grazie. Ah, se vuoi giocare a due in mezzo al campo, lui ha detto McTominay, Rabiot e Goretzka, due ne devi far giocare.
6: Vabbè, io mi accontento di uno dei due.
7: Vabbè, è chiaro, sia Rabiot che comunque Goretzka più o meno hanno le stesse caratteristiche, la stessa età e hanno un curriculum a livello anche internazionale incredibile, quindi a due in mezzo al campo ci può stare, però poi secondo me ti mancherebbe diciamo il cervello e il play davanti alla difesa che fa schermo, che comunque gli dai la palla nei momenti di difficoltà come Lobotka. Ragazzi, io faccio fatica in questo momento a pensare di privarmi di un giocatore come Lobotka. Poi io se arriva Allegri e dice no, a me il play non mi serve perché non gioco col play e gioco con due comunque centrocampisti centrali, allora a sto punto non ti serve più il play, e allora va benissimo Anghissà, va benissimo Goretzka, va benissimo Rabiot, va benissimo McTominay, però dubito che comunque il Napoli non giocherà con un centrocampo a tre. Però detto questo, puoi anche avere un piano B, puoi giocare 4-3 o 4-2-3-1, cioè, quindi è giusto avere 4-5 centrocampisti duttili che possono fare l'uno e l'altro. Ci sono delle partite che tu giochi con una squadra che magari è preferibile meglio tre centrocampisti.

0: gara potrebbe fare anche la mezzala in un centrocampo a tre, quindi non è che devi prendere chissà quanti centrocampisti.
1: Abbiamo Mimmo al telefono con noi. Ciao Mimmo, buonasera.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
2: Intanto faccio sempre i complimenti perché adoro la vostra trasmissione, vi seguo da sempre.
0: Grazie.
2: Ragazzi, una riflessione e una domanda un po' più tecnica. La riflessione è questa: io ho notato che il Napoli da diversi anni, proprio a livello realizzativo dai calci d'angolo, ne fa pochissimi, diciamo che sono rari, ma non è tanto il fatto che il Napoli non riesca a segnare sul calcio d'angolo, che poi a volte un gol sul calcio d'angolo ti può risolvere un match, un incontro.
1: Beh, l'Inter ne ha fatti tanti, così.
0: 27.
2: Ma in quanti anni, in quanto tempo?
0: In un anno, caro Mimmo, purtroppo in un anno.
1: In un anno.
2: Quest'anno ha fatto 27,
0: 27 gol su palla inattiva.
1: Palla inattiva, esatto.
2: Non ho fatto caso perché allora.
0: Ma Mimmo, è importante chi li calcia, i calci d'angolo e le punizioni.
2: No, il fatto è che allora sono più le volte che mi arrabbio perché vedo che non riescono a. Io non capisco la strategia del Napoli su questo momento, insomma, e allora forse sono più le volte che mi arrabbio che quelle che gioisco per calcio d'angolo, diciamo così. La domanda più tecnica, esco fuori pure dal ripasso.
0: Vai.
2: La domanda più tecnica è questa: adesso abbiamo il valzer dei nomi dei tanti giocatori che dovranno arrivare, sì. Ci sono tanti nomi, il Napoli ha tanti esuberi, ma secondo voi quali sono i giocatori essenziali, adesso sapendo che noi avremo il prossimo allenatore Allegri, quali sono i giocatori essenziali, utili per questa squadra, per fare un gioco che metta anche nelle condizioni il nuovo allenatore di poter fare, di poter ottenere quello che lui vuole nei suoi moduli di gioco e soprattutto quelli che realmente possono essere utili a questa squadra per le competizioni che dovrà svolgere, cioè detto in parole povere, chi è che di chi Napoli non si
1: gli inamovibili, direi discorso chiaro. Grazie Mimmo, ti salutiamo, allora, ti lascio rispondere
0: Mimmo,
1: da Manu.
0: Grazie Mimmo, è chiaro che poi ogni allenatore ha il proprio gioco, qualsiasi esso sia l'allenatore. Abbiamo detto che Napoli parte da una buonissima base, non devi stravolgere, devi prendere 4-5 giocatori chiave e non puoi fare a meno di un'alternativa di Lorenzo, un'alternativa da chissà se va via, un'alternativa in porta se si decide che Meret va via perché magari gli dicono di fare il secondo, un difensore centrale assolutamente, e poi cosa importante, se Lucca e Lukaku vanno via, un'alternativa come punta centrale a Højlund. Su questo non ci sono dubbi. Poi giocatori da ripartire, ragazzi, non puoi fare a meno secondo me del capitano, non puoi fare a meno di Rachmani, non puoi fare a meno di Scott McTominay, non puoi fare a meno di Højlund, non puoi fare a meno secondo me di Alisson
1: di Lobotka in 6, direi che va bene,
0: ma anche lo stesso Gutierrez, perché adesso a quanto pare forse rinnoverà Spinazzola, però ragazzi, per quello che è stato investito, per anche la giovane età, Gutierrez dovrebbe essere il futuro del Napoli.
1: Vabbè, lo sai, il mio pupillo, quindi non ne parliamo proprio. Eugenio, ciao Eugenio.
3: Ciao, prima di tutto buona serata.
0: Ciao Eugenio, buona serata.
3: Io sono d'accordo con Manu per quanto riguarda Lobotka, perché Lobotka probabilmente, non so come vedono le persone le partite, Lobotka è quello che si mette sempre nel posto giusto quando c'è da difendere, che non parte come un pazzo quando la squadra è sbilanciata, delle volte il Maradona, stavo dicendo il San Paolo, il Maradona mugugna perché vogliono un cambio gioco veloce, mentre invece la squadra sta tutta storta, e quindi nel caso che perdi palla al 99% prendi gol. Quindi io non so, quando la gente dice vabbè Lobotka, io c'è un altro modo di pensare.
0: Anche io Eugenio mi trovi d'accordo, anche io ho un modo diverso di...
3: Vado oltre per quanto riguarda i nomi, sentivo i nomi di qua, i nomi di là. Io penso che

0: primo lavoro importantissimo che dovrà fare Massimiliano lei sarà capire la rosa, nel senso
1: chi dovrà rimanere di quelli che magari rientrano magari dai prestiti o altri, perché comunque ci saranno 35-37 giocatori, quindi ricordiamoci che adesso sì è vero è fantamercato, girano tanti nomi, ma in primis se non arriva gli allenatori, se l'allenatore si può fare qualsiasi nome, ma è lui che deve decidere, e in più ragazzi se non dai in uscita, in entrata non viene nessuno, quindi penso che il lavoro più difficile ce l'avrà Manna, che deve sfoltire la rosa, perché se vuoi per esempio il Rabiot di turno deve uscire anch'essa, se tu vuoi prendere il Gira di turno deve uscire magari Marianucci e Marin per esempio, quindi prima le uscite e dopo l'entrata.
2: Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento, però non prima di aver letto questo messaggio di Sergio da Marcianise. Mi date un pronostico stasera tra Canada e Bosnia?
1: Uno Canada,
2: io ci metto il carico da 100, 2-0 tra i marcatori, David ma non quello della Juve, quell'altro che somiglia molto a Romelu Lukaku.
1: Ah, ok.
2: Ci metto lui tra i marcatori. Vediamo come andrà a finire. Intanto, Manu torna ovviamente lunedì.
1: Sì.
2: Torna lunedì con il calcio della sera. Domani invece
1: ci sarai tu.
2: Ritorno da solo. Quindi informazione sia sportiva che altro.
1: Domani te la gestisci.
2: La vedo
1: tu
2: io.
1: Qua,
2: domenica, indovina chi c'è? Domenica, Sunday Sport, prova a indovinare.
1: C'è Susi Fiorillo?
2: E chi c'è con Susi
1: Vincenzo
2: Fiorillo?
1: Perna.
2: Esatto, bravo.
1: Esatto, ti fai un bel weekend. Un bel weekend qua. Vuoi venire
2: quindi
1: anche a
2: noi
1: casa mia a fare
2: pulizie, ritroviamo
1: Vincenzo?
2: Sì, sicuramente. Tanto tu parti, quindi cioè, casa libera. Signori miei, lasciatevi salutare e ringraziare Simone Zagaria, ma soprattutto il nostro bomber, il nostro arciere, numero 9 Emanuele Calaio.
1: Ma soprattutto Vincenzo Perna, che mi ha dato compagnia anche stasera. Il calcio da sera riprende lunedì alle ore 19.
2: Ciao a tutti,
1: buona serata,
2: ciao.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cioè, a spigola te non sangue, ieri me l'hanno mangiata la spigola, adesso sta su sangue la spigola.
1: La spigola, come tutti i pesci, ha il sangue.
0: Sangue rosso, cioè.
1: E vedi tu?
0: A spigola.
1: Composto d'acqua, emoglobina e globuli rossi. Beh, la testa, scusa, per l'attività cerebrale, per queste cose qua, ce l'ha.
0: Ma quando mi ho capito, non su tagli e su sangue, ma quando mi ha spigli e su sangue?
2: Ma c'è parte di spigola, stanno a voce del fiume Sarno.
0: Sì, ma non è che te non usano. Ma quando
2: mi
0: ha andato via proprio quello. Come mai? Io spigli, mamma, me la sbaglia, dai. Quando mai ha spigli e su sangue?
1: Intanto è così, cioè, per esserci, c'è. Come diceva Luisa Conte, ti mai magna. Andiamo avanti, andiamo avanti.
3: L'unica patata che ha visto è che la lava è un baratto di Pringle.
0: Sì, ma neanche che.
4: Ragazzi, buongiorno, comunque è buona la carne di coccodrillo, ma la carne di cane. La stessa cosa, più o meno.
1: Vabbè. Va bene ragazzi, di sicuro non andremo a fare esperimenti questo weekend, magari ci affidiamo a dei piatti tipici locali, a qualcosa di nostro, giusto per esaltare un po' la cucina dalle nostre parti.
5: Tutti i pesci hanno il sangue, solo il polpo non ce l'ha, anche se non è un pesce. Facci vabbè, caso, ma quando i pesci dopo un po' di tempo puzzano, il polpo no, i pesci puzzano proprio a causa del sangue.
0: Ah, vabbè.
1: Poco, ne esce molto poco, non è che ce ne esca tantissimo quando vai a sfilettare, però sì, ci sta anche lì.
6: Calmaniello, una volta ordinato pasta e patana, ci hanno portato pasta e pasilla, non se ne è adunato.
0: Va bene, mi dice Pio Russo che c'hanno dall'1 al 6% di sangue i pesci. Va bene, signori.
1: Però non c'è perché Rosario non l'ha mai trovato.
0: Perché se si è tuo sangue, può toccare perché costa cara. Signore e signori, ci vediamo domani, 3 ore con lui, Marco Pesacane.
1: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde, grazie al mitico Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità che sia non con c'è. Voi. Miranda non c'è, ma Diego
0: Miranda
1: c'è.
0: Miranda non c'è, ma Diego c'è. Va bene, ciao.